Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app

0: Runway.
1: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Assaggia questa.
1: L'adoro.
0: E questa?
1: Divina.
0: Ma quanto sei golosa.
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
5: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia. Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
9: Tic, tic.
10: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
10: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
9: Tic, tic.
5: Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Motors, se cambi idea, non paghi pegno!
1: Acquista!
0: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
1: Guida!
0: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
1: risparmia!
0: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
2: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
0: Con Take and Drive vinci sempre tu!
2: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
0: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
0: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
4: Ci trovi tanto divertimento.
8: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
0: Passa a trovarci.
4: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
9: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile e all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
9: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
11: Piazza Grande, grande in tutto.
12: Il primo disco.
13: At first I was afraid.
12: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È

0: picchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

0: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tomato by Clodia, il

0: Da tutti i giorni, a pranzo e a cena. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
0: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
1: Obiettivo, facilitare l'accesso al lavoro.
0: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
1: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
9: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
12: Mia nonna?
11: No, sbagliato. Si trova in via San

0: Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna?
0: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
0: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi. Rooftop,
4: rooftop,
2: rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbinali

0: terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
1: Ah, che bello, mi stavo ascoltando la canzone di Jovanotti, Oh vita, e poi sono arrivata io, anzi ero già qui naturalmente che mi stavo sistemando un attimo, finita la canzone posso darvi il mio buongiorno, buongiorno, buon mercoledì, mercoledì 17 giugno 2026. Bella giornata, bella calda, eh? Sì, sì, si sta scaldando qua la situazione. Siamo oltre i 20 gradi già e sono le 8 passate da pochi minuti. Vabbè, prepariamoci psicologicamente. Per il momento si sta ancora bene, dai. Che sia una bella giornata in tutti i sensi a tutti e tutte voi. Ben ritrovati e ritrovate all'ascolto di Radio BCS da Sottomarina Lido. A voi che mi ascoltate tutto l'anno magari, perché avete il lavoro qui, la vostra casa, la vostra residenza, diciamo così, e a voi che invece magari siete in vacanza in questo periodo o a chi viene e va dalle nostre parti. Bene, buon ascolto di Radio BCS a tutti e tutte voi. Tra poco l'oroscopo naturalmente, poi dopo, tra una canzone e l'altra come sempre, daremo anche un'occhiata alle notizie. 041 40 00 46 è il nostro numero fisso, se volete chiamarci, se volete diciamo avere un contatto diretto con noi, se volete mandarci i vostri messaggi, anche semplici richieste ovviamente, questo è il numero da fare, 338 266 2777. Allora, subito dopo la canzone di Carol G insieme a Manu Chao, Vagliando per il mondo, vi leggerò l'oroscopo e quindi sentiremo che ci predicono le stelle per la giornata di oggi. Quindi a tra poco,
2: Salida del vuelo con destino a

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo di oggi, mercoledì 17 giugno. Auguri, auguri ai festeggiati del giorno, auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Auguri a chi si chiama Ranieri, San Ranieri oggi. Buon onomastico, auguri insomma a chiunque festeggi qualche bella ricorrenza proprio questo 17 giugno. E adesso siamo pronti per incominciare. Ariete. Dunque la mattina scorrerà lenta, frenata da Saturno e Nettuno nel vostro segno. Tuttavia, il passaggio della Luna in Leone a metà mattina accenderà una scintilla improvvisa. Toro, Marte nel vostro segno vi dona una forza fisica e una determinazione eccezionali. Non c'è sforzo in quello che farete. La vostra efficacia, pratica proprio, si fonderà con una profonda empatia. Gemelli, il sole brilla ancora intensamente nei vostri ultimi gradi, regalandovi un forte senso di identità e presenza. Canalizzate questa potente spinta in un progetto concreto almeno, eh? Cancro, siete il nucleo magnetico dello zodiaco in questa giornata. Con Venere, Mercurio e Giove nel vostro segno, la vostra energia interiore è radiosa e attirerà risposte positive. Però, Leone, la prima parte della giornata serve a raccogliere le forze, ma già da metà mattina la Luna entrerà nel vostro segno e l'atmosfera cambierà completamente. Vergine, una giornata di perfetta armonia tra mente e corpo. I pianeti in Cancro apriranno il vostro cuore alla condivisione, mentre Marte in Toro sosterrà la vostra lucidità strategica. Wow! Bilancia, la quadratura di Venere dal Cancro potrebbe farvi sentire un po' scarichi, soprattutto nella prima parte della giornata. La svolta arriverà già a metà mattina con la Luna in Leone. Scorpione, una giornata di forte intensità, dove la grande passionalità emotiva, data dai pianeti in Cancro, deve fare i conti con la rigidità di Marte, che è un po' opposto oggi, attenzione. Sagittario, il sole opposto richiede realismo e vi invita a guardare le cose per come sono, senza illusioni, ma l'ingresso della Luna in Leone a metà mattina vi restituirà un po' di ottimismo, dai. Capricorno, i molti pianeti opposti dal Cancro sfidano la vostra consueta resistenza, tuttavia Marte in Toro vi offre una base solida e incrollabile su cui poggiare bene i vostri piedi, eh? Acquario, Plutone nel vostro segno continua a scuotere le vostre fondamenta per farvi rinnovare. Potreste avvertire una certa irrequietezza o stanchezza. Beh, non forzate la mano, eh? Pesci, l'acqua del Cancro e la terra del Toro creano per voi un'atmosfera fluida, protetta e altamente rigenerante. Vi muoverete guidati da un intuito chiarissimo e potente. Bene, auguri allora, eh? Auguri a tutti.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale. locale.
4: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
8: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
14: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
13: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
14: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
15: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
14: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
15: Affidati ad un unico interlocutore.
14: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
16: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
17: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
16: violino, saxofono,
17: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
16: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
17: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
16: Associazione Musica Chioggia.
17: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
18: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
19: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
18: Gabbiano

0: Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: bella del mondo, anzi no, senza il 6, perché quella è quella di Raff, per distinguerla, la più bella del mondo è la canzone di Rocco Hunt che abbiamo appena ascoltato. Ci sono due bei successi degli anni 80 che invece ascolteremo tra poco in Simply the Best, subito dopo aver dato un'occhiata insieme a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo mercoledì 17 giugno 2026. Naturalmente si parla molto del summit che si sta effettuando in queste ore in Francia, per quanto riguarda appunto il G7, ed è oggi ultimo giorno di summit. Il leader dell'Unione Europea tutti compatti sulla pace in Ucraina. Sto guardando la foto di tutti i leader qui riuniti per questo summit, sono tutti in bella mostra, tutti belli eleganti. Ci sono naturalmente tanti uomini, ma almeno tre donne, la nostra Meloni, la von der Leyen e la presidente giapponese, ecco, almeno tre donne ci sono. Trump ha anche dichiarato: bisogna alzare la pressione su Putin, farò tutto quello che è in mio potere per la fine della guerra. Questo fra le tante dichiarazioni, insomma. Tra l'altro Giorgia Meloni si è riavvicinata a quanto pare al presidente Trump, siamo sempre stati amici, ha dichiarato, quindi prove di disgelo, così le definiscono. E poi ancora vediamo Hormuz, parliamo anche dell'altro conflitto in Medio Oriente. Ebbene, Trump revoca il blocco navale a Hormuz, riprende quindi la navigazione di petroliere. I negoziati comunque sono ancora da ultimare, secondo i media i funzionari degli Stati Uniti dicono che l'intesa con l'Iran ha valore politico, ma i negoziati sono ancora da ultimare. Però insomma sono sulla buona strada, perlomeno. È morto il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, l'ex presidente della CEI, un volto molto conosciuto, infatti se andate a vedere le immagini o se le vedrete per televisione ma anche in rete è un personaggio molto noto, perché appariva spesso anche in televisione. Grande cordoglio naturalmente anche dal mondo della politica. E poi ancora vediamo cos'altro c'è in primo piano questa mattina. Si parla molto del passeggero che ha morso l'autista del bus a Bologna, ricordate, se ne è parlato molto nei giorni scorsi. Ci stanno circolando le immagini proprio del passeggero che ha morso l'autista, che era arrivato lungo alla fermata, si era fermato un po' più avanti, evidentemente si era distratto un attimo, per carità, può succedere. Ad ogni modo stanno circolando anche queste immagini. A proposito di autobus, c'è anche l'ATM di Milano in primo piano con le chat sessiste, ne abbiamo parlato anche ieri insieme a Gianni in Riservato per Due. C'è un indagato, intanto sospesi i dipendenti coinvolti. Queste le ultime che arrivano anche da quel fatto. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale ovviamente come sempre, ma prima ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 80.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi.

0: i Men Without You, Earth con Savage Dance, un bel successo del 1983. Degli anni 80 anche la canzone di Anna Ox che abbiamo sentito prima, è stato un bel successo allora, e si chiama Alley. Ve la ricordate senz'altro voi che avete qualche anno sulle spalle, diciamo così. Allora, il tutto offerto da Roberto Gomme, naturalmente, rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada. E non è tutto, ci sono anche sempre delle ottime promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Tutto questo vi offre Roberto Gomme, che si trova all'interno della carrozzeria Biasion, come ben sapete, in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. E Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più,
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
9: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
8: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic, tic,
2: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare

0: Tears, I Just Smile, che è canzone meravigliosa che dobbiamo lasciare però per far spazio all'informazione. C'è il primo appuntamento con la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo mercoledì 17 giugno 2026. Parliamo di rondini che fermano i cantieri. E comunque caos ancora sul ponte traslagunare. I cantieri sul ponte traslagunare sono fermi causa la presenza di alcuni nidi di rondine sotto la campata. In un primo momento si era temuto il blocco totale del cantiere e l'ipotesi che i lavori sarebbero ripartiti soltanto a settembre, quando i rondinotti sono soliti spiccare il volo per l'Africa. Per fortuna questa eventualità è stata scongiurata dall'ANAS, sì, perché sono specie protetta e non si potevano assolutamente rovinare i nidi. E comunque, come avete sentito, questa eventualità è stata scongiurata dall'ANAS. Il doppio senso di circolazione sul ponte traslagunare sarà ripristinato non appena la porzione di soletta sarà riparata, ha comunicato ieri l'ente. I lavori stanno proseguendo secondo la cronoprogramma e non verranno interrotti. Per quanto riguarda la presenza dei nidi, non sussistono elementi comportanti modifiche alla tempistica. Un verbale della Polizia Provinciale elenca esattamente le precauzioni da adottare. Si procede pertanto nel rispetto delle indicazioni senza interferenze con la nidificazione, vuol dire che si può fare senza rovinare e distruggere i nidi, a quanto pare. Nei giorni scorsi, a causa delle critiche modalità di lavoro imposte proprio dalla presenza dei nidi, segnalati da un esperto indirizzato alla città metropolitana, il traffico lungo il tratto della Romea aveva subito fortissimi rallentamenti, disagi a non finire per i lavoratori e gli studenti che si servono dei mezzi pubblici delle linee per Venezia e Padova e ancor di più per i visitatori diretti verso le spiagge. Nel corso della seduta consigliare dell'altra sera, Barbara Penzo del PD e Marco Dolfini fin della Lega, entrambi pendolari tra l'altro, avevano riferito di disagi inaccettabili. Si tratta, assicura il sindaco, di una situazione che sto seguendo quotidianamente con interlocuzioni costanti e dirette. L'ANAS non ha potuto far altro che intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza, ovviamente. Tutte le istituzioni coinvolte hanno ora il dovere di verificare rapidamente ogni percorso tecnico e amministrativo consentito dalla normativa per evitare che una situazione già di per sé complessa possa ulteriormente complicarsi. Sta di fatto che le associazioni di categoria hanno già riferito che le code interminabili dei giorni scorsi hanno già inciso sulle presenze. È una situazione che seguiamo con tanta apprensione, ma che ovviamente ci si augura possa concludersi al più presto, perché è veramente dura continuare così. E a proposito di pendolari, ci sono anche i pendolari della sanità. Il bus da Chioggia all'Angelo sembra sia proprio inattuabile. I costi da affrontare sarebbero troppo alti e gli autisti sono pochi. Sono solo false illusioni date ai cittadini le ipotesi della minoranza sull'utilizzo della linea 85 per arrivare all'ospedale all'Angelo di Mestre. A commentare così la proposta avanzata dal PD sulla possibilità di creare un collegamento diretto tra Chioggia e l'ospedale dell'Angelo di Mestre è l'assessore ai trasporti Cristina Zemelo. Dopo aver avuto diversi incontri sia con la città metropolitana che con l'assessore regionale ai trasporti Diego Ruzzo, la Zemelo sostiene che la soluzione avanzata dalla consigliera Barbara Penzo e da Maurizio Salvagno non sembra essere fattibile dal punto di vista dei costi e del personale. L'idea era quella di far compiere una deviazione alla linea 85 di Arriva Veneto, che da Chioggia porta fino all'aeroporto, introducendo una sosta di fronte all'ospedale Mestrino. La città metropolitana ha portato a termine verifiche tecniche con la compagnia, arrivando però alla conclusione che non c'è alcun risparmio economico, non ci sono abbastanza autisti per coprire un incremento del chilometraggio. Si sta comunque lavorando ad una soluzione congiunta che tenga conto del legittimo diritto alla cura dei cittadini, ma anche della reale fattibilità delle scelte che si stanno per compiere, ha dichiarato sempre la Zemelo. E quindi questa, l'ideale sarebbe sicuramente una linea diretta da Chioggia all'Angelo, ma prima di fare certe dichiarazioni bisogna averne la certezza.

città. In piazzetta 20 settembre sarà istituito il divieto di sosta, mentre sulla passerella pedonale che lo fiancheggia sarà imposto il divieto di transito. Questi hanno validità da ieri e fino al 27 di giugno prossimo. Chi non rispetta il divieto naturalmente rischia la rimozione del mezzo, mentre il tratto in cui è vietato il transito, costituito dalla passerella pedonale, è stato transennato. I lavori sul ponte sono tra le opere compensative del Mose, mentre nell'ambito dei lavori per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna sono stati inseriti alcuni ponti sul Canal Vena. Ecco, sappiamo bene che sono già stati sistemati i ponti della Pescheria, il ponte Scarpa, il ponte di Televecchi e di recente anche il ponte Caneva, Sant'Andrea e ora dei Filippini. Mancano poi ancora tre ponti da restaurare, che non sembrano rientrare in questo intervento: il ponte di Vigo, il ponte di San Giacomo e il ponte della Cuccagna, che oltre ad essere ammalorato dal tempo è anche bistrattato da chi lo percorre in bici e in scooter. Quindi questi tre ponti avranno un trattamento a parte, non lo sappiamo, magari ce lo diranno tra poco. Un'occhiata alle previsioni del tempo prima di chiudere: nelle prossime ore è previsto cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e le temperature sono in aumento moderato, leggero moderato, ecco, rispetto ai giorni scorsi. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da Il Gazzettino di oggi.

0: è Achille Lauro con Comuni Immortali. Ed ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS
2: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fanno.

0: Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

un grandissimo numero uno del 1997 di Ultra Nate, si chiama Free, bellissima, l'ho riascoltata veramente con grande piacere ed è quella la canzone scelta per l'appuntamento delle nove con gli indimenticabili numeri uno del passato. Grazie a Gioielleria Ballarin, ricordo ancora che ci sono i nuovi orologi Daniel Wellington con una bella promozione, tra l'altro acquistando un orologio Daniel Wellington subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdete questa occasione eccezionale. Stefano, Anna e Karin vi aspettano allora presso Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
4: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
5: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
4: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani.
4: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
5: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
6: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: still spins around and it goes.
1: Meravigliosa questa canzone dei Nugenea, On and On. Prima invece abbiamo ascoltato Arisa con Rugiada. Questi due bei successi del momento che Radio BCS sta proponendo con grande piacere in questi giorni. Ora invece andiamo ad ascoltarci una novità, una delle novità di questa settimana. In Out Now, la nostra vetrina appunto delle novità.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Affascinante.
2: Ci sei, Lucia? Pronto?
1: Affascinante questa
2: canzone. Ti eri addormentata perché
1: no,
2: era
1: no, no, okay. Volevo sentirla fino all'ultima nota.
2: Fino all'ultimo, amici, anche i sospiri abbiamo tenuto. Sai che si diceva una volta, perché adesso c'è questo modo di dire da DJ anni 80, quello che sto per dire. Sai che a un certo punto, finito il 45 giro, l'LP c'era l'etichetta di carta.
1: Sì.
2: Allora si usava dire suonare il disco fino al cartone, cioè quando finisce il disco e andava addirittura sull'etichetta.
1: Sì, a dove
2: quindi, perdonatemi questa metafora anni 80.
1: Adoperavamo questo
2: suonato
1: termine,
2: fino al cartone,
1: sì.
2: Come si diceva una volta.
1: Buongiorno. No, volevo sentire anche.
2: Si vede che abbiamo una certa, Si vede anche dai termini che usiamo.
1: Ma perché volevi nasconderlo ancora?
2: Certo, beh, esperienza, amici, comunque sapete, l'esperienza. Chi un DJ di oggi non vi avrebbe mai raccontato del cartone, per dire, quindi vedi, è un'esperienza che noi possiamo
1: portare.
2: No,
1: non si usa più questo modo di dire.
2: Non si usa più,
1: no.
2: Perché a parte che i dischi sono tornati di gran moda,
1: sì,
2: quindi
1: a parte questo,
2: però insomma diciamo che magari non sono così avvezzi con i termini.
1: Comunque non voglio parlare di dischi
2: di cartoni, okay.
1: Voglio parlare di musica. Volevo dire che
2: di una cosa, vai.
1: Mi piace molto l'amalgamarsi di queste due voci insieme.
2: Beh, dici delle cose bellissime.
1: Vero, affascinanti.
2: Mamma mia.
1: Marco Mengoni e Angelina Mango.
2: Pensa che non so se sarebbe stata la stessa mattinata senza questa constatazione. Grazie, Nuccia. Io
1: è arrivato, io
2: molto.
1: Stavo così tranquilla qui, canto, certo. D'amore, me lo stavo
2: canto
1: godendo.
2: Canto d'amore, bellissimo.
1: Gustando fino alla fine, arriva lui.
2: Mango Mengoni.
1: E mi rovina tutto.
2: Hai
1: ecco,
2: ragione.
1: Era
2: lo spazio dedicato alla musica nuova. Si rincorre ogni due ore su Radio BCS.
1: Sì.
2: Ti piace, si rincorre.
1: Che bello,
2: bello,
1: si rincorre.
2: Tanto mi piace cambiare.
1: Può anche andare piano, tanto li mettiamo lo stesso.
2: Va bene.
1: Ogni
2: allora,
1: due ore.
2: Allora, si passano la mano ogni due ore le novità.
1: Da Planet Bike.
2: Ecco, parliamo di biciclette.
1: 100 bici in esposizione, pensa.
2: Pensa che esposizione super.
1: Per uomo, donna e bambino, dovete andare a scoprirle. Questo super assortimento di bici elettriche di qualità superiore, motori più potenti, autonomia fino
2: fantastica.
1: A 100
2: km. Le condizioni d'acquisto, Lucia, che sono comodissime.
1: Intanto il prezzo è super accessibile.
2: Già quello.
1: È già questo, E poi si paga con comodo, a rate, senza busta paga.
2: Fantastico.
1: Ecco, e poi si riparano qualsiasi tipo di bici.
2: Ecco, questo è un altro bel servizio.
1: Bike,
2: questo è un altro bellissimo servizio, perché tra l'altro sai che le bici elettriche, purtroppo, come tutte le cose, si possono guastare.
1: Ma come tutto, si guasta, anche le macchine si guastano.
2: Certo,
1: tutto,
2: si guasta anche l'uomo, solo che noi andiamo in ospedale, invece
1: andiamo
2: per le biciclette si va da Planet Bike.
1: Sì, l'ospedale delle biciclette.
2: Ecco, il dottore delle biciclette.
1: Da Planet Bike, allora in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
2: Potremmo anche fermarci se dici che annuncio. Abbiamo già detto troppe cose bellissime. Torniamo tra poco, state lì.
3: Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì.
3: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
3: La casa di Alice,
4: dove i sogni diventano realtà.
5: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
11: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: È una vera specialità.
11: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
12: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
13: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
11: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
12: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
11: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
14: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
15: Acquista!
14: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
15: Guida!
14: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più
15: risparmia!
14: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
16: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
14: Con Take and Drive vinci sempre tu.
16: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
17: Pizzeria da Leo.
16: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
17: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
16: Prenota 041 55 40 550.
17: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
16: Pizzeria da Leo,
17: la migliore.
16: Ma che te lo dico a fa?
17: Ma che te lo dico a fa?
18: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
19: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite.

0: Special Edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: You Are da Radio BCS. Questa mattina, Anuscia, volevo celebrare il talento senza età. Già in parte ieri ne abbiamo parlato con quel portiere quarantenne, sì, che ha salvato, sì, la porta dai giocatori spagnoli, ma in queste ore dobbiamo celebrare il talento che non passa mai di moda. 38 anni, ieri c'è stata la prima partita dell'Argentina ai campionati del mondo, un signore che si chiama Lionel Messi ha fatto 3 reti, Caranuccia ne avrebbe fatte 4, una gliel'hanno annullata, ha avuto altre 2 occasioni, ha fatto una partita mostruosa, mostruosa, e questo signore veramente non fa calcio, dipinge calcio, non c'è un artista.
1: Ma stai parlando di Messi? Però, mica di uno qualsiasi,
0: ho capito, ma 38 anni,
1: 38
0: dice,
1: anni,
0: l'anagrafe,
1: giovane, dai,
0: evidentemente sì, evidentemente è giovane dentro, ma soprattutto il talento non invecchia,
1: ma
0: cioè
1: certo,
0: quelle parabole che sa disegnare lui, Caranuccia, quei tocchi.
1: Il fatto è che il talento non invecchia, è il fisico
0: che a volte invecchia,
1: che ti frega, che ti lascia a spasso,
0: certo, però evidentemente magari corre un po' meno, però certo, sai, supportato magari dal resto della squadra, quando deve tirare tira delle cose che sono ancora delle opere d'arte.
1: Ho letto che l'Argentina veramente.
0: Mi fa piacere che tu abbia letto, io lo stavo raccontando anche a nostri amici a casa, non è che parliamo solo io e te, Caranuccia.
1: Sì, no, ti ho detto nel senso che volevo informarti che lo sapevo.
0: Ah, lo sapevi? Bene.
1: Che avevo letto la cosa, non che,
0: ecco,
1: che non volevo che tu mi raccontassi.
0: Certo.
1: Mamma mia,
0: è stato qualcosa di straordinario, quindi davvero complimenti a Messi.
1: Straordinario.
0: Il talento che non invecchia, e a questo punto poi anche libero mentalmente, se vogliamo, da quello che era un po' il vincolo del precedente mondiale, perché lui non aveva mai vinto un mondiale, no? Poi l'ha vinto nell'ultimo, adesso non ha più questa cosa imperativa, o vinci,
1: sì,
0: oppure sei meno di Maradona,
1: sì,
0: capito?
1: Uno l'ha vinto,
0: quindi adesso quello che porta a casa è tutto in più, è tutta ciccia,
1: tutto,
0: capisci?
1: Guadagnato.
0: È tutto guadagnato.
1: Infame,
0: in soldi anche, perché poi lo pagano pure.
1: Ne ha già fatti abbastanza.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, sì. Comunque non avrà problemi a campare, certo, nei prossimi anni. 2 canzoni in arrivo, c'è cioè il meglio dei 2000. Sì.

0: si chiamano Naughty Boy, all'epoca collaborarono con una cantante dalla voce bellissima che si chiama Emily Sandé.
1: Ma me la ricordo bene.
0: Che bella voce deve avere Emily Sandé, piaceva moltissimo.
1: Ecco, belle le canzoni che abbiamo appena ascoltato in questo Simply the Best, grazie naturalmente a Super Coffee Shop, bar, caffetteria naturalmente, ma anche rivenditore di macchine del caffè. Quindi potete fare colazione a casa come al bar. Se andate ad acquistare appunto una delle tante macchine del caffè che vi offre Super Coffee Shop, ce ne sono tantissime anche in promozione, come quelle della Moka d'Oro, che sono ottime, veramente di specialità, qualità superiore. Quindi Super Coffee Shop vi aspetta in via Le Tirreno 86/C a Sottomarina.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
6: A Chioggia, logico.
5: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
6: Felice, logico.
5: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
6: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
5: Di Nadia è felice.
6: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
5: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
6: La taverna.
5: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
6: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
9: Ci trovi tanto divertimento.
8: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
11: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
12: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
11: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
13: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
11: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
14: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
14: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
14: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
15: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
16: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
15: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
16: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
17: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
16: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
18: Affidati ad un unico interlocutore.
19: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
20: Tomato by Clodia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
4: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.

0: La voce è proprio quella originale, l'avete sentita? Era proprio Caterina Caselli, proprio quella lì degli anni 60, cara
1: Lucia. Che bella versione,
0: bellissima,
1: di
0: fatta
1: Perdono
0: da Dumar, bellissima.
1: Dumar, piacere.
0: È stata un'idea che già avevo avuto lo scorso anno il giornale Vanity Fair, che fece l'anno scorso Alghero di Giuni Russo, cioè prende una canzone vecchia e la fa rimixare, no? Per farla diventare un po' una canzone dell'estate un po' diversa. Quest'anno ha pensato a Caterina Caselli, quindi ha puntato un po' in alto, diciamo, quest'anno, a quella che è una delle grandi regine del mondo del talent scout e della discografia italiana,
1: certo.
0: la sua Sugar, e ha scelto proprio questa canzone che compie 60 anni, quindi stiamo parlando di un pezzo di tantissimo tempo fa, 60 anni sulle spalle, eppure con i giusti arrangiamenti, due cambi,
1: un po' di aggiustamento,
0: insomma,
1: dai,
0: ancora c'è, ancora funziona.
1: Ma vedrai che la canteranno sta canzone,
0: questo sicuro, per cantarla la cantano sicuro,
1: ragazzi, anche però
0: anche
1: piace.
0: Quelli un po' più adulti, insomma, ormai sai che nei locali c'è un pubblico molto trasversale.
1: Noi ci ricordiamo, noi adulti,
0: sì, no, io non c'ero, no, aspetta,
1: più che adulti.
0: Scusa, nel 66 non c'ero, perdonami, quindi
1: io sì, ma io ero piccolina, però le abbiamo sentite anche dopo, dai.
0: Abbiamo sentite anche dopo,
1: io me la ricordo ancora nella versione originale,
0: quando ero piccolo mi guardavi Musicarelli alla TV,
1: bravo.
0: Quindi ho imparato a conoscere le canzoni di Caterina Caselli.
1: Nessuno mi può giudicare, Perdono e tante altre.
0: Insieme a te non ci sto più, che forse è la più bella che ha fatto, bellissima.
1: Sì, sì.
0: Tra l'altro su Vanity Fair, se ci andate sul magazine online, credo anche su quello cartaceo, c'è un'intervista a cuore aperto proprio a Caterina Caselli. Molto bello, che racconta come è stata scoperta da quel signore che poi sarebbe diventato il suocero, che era il fondatore della CGD, cioè Ladislao Sugar. Lei stava, era al Piper, stava cantando in mezzo a ragazze piene di, come dire, di fermento, erano
1: certo,
0: tutti in minigonna,
1: gli anni
0: quante
1: là erano belli,
0: ecco,
1: tosti,
0: ed erano tutte quante abbastanza così su di giri. Arriva questo signore sotto il palco e gli dice: sentendo lei tutto il resto mi è sembrato vecchio.
1: Cazzo, ha avuto una bella intuizione, eh?
0: Ti rendi conto a ricevere queste parole? Tu sei lì, sei proprio all'inizio della tua carriera, arriva un signore che è un po' di imprenditori, insomma, nel mondo della discografia, ti dice queste parole, ha detto: la mia autostima ha conosciuto dei picchi, racconta, mai raggiunti prima. Poi sul finire degli anni 60 ha mollato e dagli anni 70 è diventata
1: la signora Sugar.
0: La signora Sugar, e soprattutto ha deciso
1: perché
0: di passare dall'altra parte.
1: Perché si è sposato il figlio
0: di Ladislao Sugar. 9:55 del mattino. A proposito di suoni retro. I could be the

0: invecchiano, che comunque sanno resistere al tempo, no? Anche Caterina Caselli, se ci pensi, è un talento che non è invecchiato, non tanto per la canzone Perdono, che poi è la voce proprio quella degli anni 60, l'hanno semplicemente remixata la canzone, ma però la capacità di saper riconoscere il talento e di sapere anche trovare dei personaggi moderni, perché lei nel corso degli anni ha scoperto vari artisti.
1: Sì, ha fatto proprio la talent scout.
0: Certo,
1: sì.
0: Ma sono sempre stati molto innovativi, cioè sì. Non è che avevo un cliché per cui c'è uno che assomiglia all'altro, c'è uno che assomiglia a qualcos'altro.
1: Ma perché è stata innovativa lei stessa.
0: Bravissima.
1: Perché
0: cioè...
1: lei ha portato veramente una ventata di novità, ma di modernità soprattutto
0: chiaro.
1: Nella musica.
0: O addirittura saper trovare le cose vecchie che suonano bene, no? Io mi ricordo quando scoprì gli Avion Travel, fece una roba che all'epoca era completamente diverso da quello che si ascoltava, o Bocelli, cioè la lirica a portarlo.
1: Sì.

0: botta ancora, dai.
1: Ascoltiamo un pezzo di qualche anno fa che è stato un grande numero uno, si chiama Four Minutes.
2: Buongiorno. Buongiorno.
3: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
3: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
3: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
3: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: TikTok. Ecco, questa è la canzone giusta perché ci porta praticamente all'ora esatta. TikTok, TikTok,
1: sì,
0: siamo vicini.
1: Ce la ricordiamo soprattutto per questo, per questo TikTok, TikTok.
0: È proprio, è propedeutico all'ora giusto, esatta. Giusto. È stato un bel numero uno in Unforgettable.
1: Ecco, ma prima di guardare l'ora, salutiamo gli amici di Falegnameria Padoan Stile e Design che vi aspettano nel loro showroom in strada Madonna Marina Sottomarina. Se dovete cambiare gli infissi esterni e interni di casa vostra, ricordatevi che ci sono ancora tanti incentivi disponibili.
0: Ecco, TikTok, TikTok, vi do il segnale orario ufficiale. Da 4 minuti sono le 10 del mattino. Buongiorno.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio. Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio. Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica. Dall'intramontabile.

0: incontrastabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
0: Ristorante Minerva, abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
0: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
0: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
3: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
4: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
3: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
4: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
3: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
4: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
8: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
7: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
0: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
7: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
10: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
9: Gabbiano 2, I love you.
11: Anna mai corre.
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: dibattito, Caranuccio, sull'uso dell'intelligenza artificiale nelle canzoni.
1: Ah sì?
0: Perché piano piano sta uscendo un altarino su questa canzone, perché il pezzo, che tra l'altro ti ricordi, l'abbiamo messo, ne abbiamo parlato benissimo, erano certo. anni che ho sentito un pezzo house così figo.
1: Sì, okay. Poi Ultra Nate, che era un pezzo che non lo
0: bravissima.
1: Sentivamo.
0: Allora, in verità la canzone nasce qualche mese fa e tra l'altro diventa anche di successo underground e sui social, soprattutto su TikTok, ed è una canzone interamente fatta dall'intelligenza artificiale. Fatta da un tale signore che si chiama Imael Angel, che in verità è un nome d'arte, ma semplicemente era uno pseudonimo utilizzato da chi probabilmente l'ha generata con Suno, che è questo tipologia di intelligenza artificiale sì. utilizzata dalla musica. Questa è proprio l'originale dell'intelligenza artificiale. Praticamente uguale, eh? È la stessa identica. La voce qui non è di Ultra Nate.
1: Là almeno ne ha parlato con Ultra Nate.
0: Certo, no.
1: Ah, è d'accordo, voglio dire.
0: Ma non hai capito, Nuccia. No. La canzone nasce come pezzo fatto dall'intelligenza artificiale. Ok, poi Google sente e vede che questo pezzo ha grande successo. Dice: che figo sto pezzo fatto con l'intelligenza artificiale. Lo faccio fatto cantato vero.
1: Ecco.
0: Quindi lui ha fatto la canzone da zero, ha chiamato una cantante vera invece
1: di ecco, dico la cantante è vera, voglio dire.
0: No, Ultra Nate è vera.
1: Ah, ecco, questo volevo capire.
0: Gli ho fatto sentire l'originale sì, sì, che sì, era sì, di qualche
1: sì,
0: tempo
1: sì.
0: fa.
1: Sì, adesso ho capito.
0: A distanza di mesi praticamente questo pezzo è uscito ufficiale. Adesso si pone anche un problema, perché il pezzo chi l'ha fatto? L'ha fatto Google.
1: No, perché io avevo capito all'inizio che anche la voce di Ultra Nate fosse è tratta dall'intelligenza artificiale, hai capito?
0: No, no, la voce di Ultra Nate è di Ultra Nate. Ti dicevo, adesso si pone il problema, sai che c'è un grande dibattito sull'uso dell'intelligenza artificiale nella musica, perché sono tante piattaforme che rimuovono i contenuti fatti con l'intelligenza artificiale perché dicono che bisogna privilegiare la musica fatta dagli uomini.
1: Sì.
0: Il problema è che adesso c'è una tale commistione che non sarà più possibile, cioè il fatto che oramai nelle composizioni delle canzoni sempre di più si utilizza l'AI, per cui davvero non sarà quasi possibile riconoscere che cosa è fatto dall'intelligenza artificiale e che cosa è fatto veramente dall'uomo.
1: E allora la SIAE che paga la SIAE?
0: La SIAE, dato, chi paga in questo caso? Questa è la bella domanda, perché in verità l'ha fatto una macchina e questa macchina
1: ma
0: però
1: deve pagare la macchina.
0: Però è stata generata questa canzone da un signore che si è messo lì e ha scritto il prompt. Che cos'è il prompt? È le, come dire, l'insieme di parole da cui è nata la canzone. Perché
1: dall'impostazione è stata data da un umano.
0: Da un umano, perché su Suno tu vai lì e dici: fammi una canzone di musica dance, la voglio che dica I'm moving to the sun, e lui ti fa la canzone.
1: Ecco.
0: Ok, quindi
1: l'hai fatto anche tu, no?
0: Esatto, l'ho fatto anche io.
1: Gli stacchetti della radio.
0: La nostra sigla di Riservato per Due è fatta nello stesso modo con Suno, quindi però non è così di successo, diciamo.
1: No, a te non ti paga nessuno,
0: Non va pagato nessuno per quella sigla, mi sono fatta da solo. E quindi è un meccanismo che sta prendendo sempre più piede ed è una cosa che Caranuccia
1: e quindi
0: sta cambiando la musica oramai.
1: Certo, si dovrà capire adesso gli utili, perché comunque le canzoni generano degli utili.
0: Ma hai voglia,
1: degli autori che hanno la loro percentuale,
0: royalties, eccetera.
1: Eccetera,
0: eccetera. Quindi adesso capiremo quindi come si divideranno questi soldi, questa gente, insomma. Hai capito che roba incredibile. Vediamo se avrà successo anche la nostra sigla Riservato per Due. Guarda, guarda. Questo è fatto uguale, io non ci ho messo niente, io ho scritto il prompt.
1: Neanche le voci non sappiamo
0: di chi
1: sono.
0: Di chi siano, ma non è. È fatta nello stesso modo, Caranuccia. Va bene, 10:15.
1: Qua non si capisce più niente.
0: Si capisce più niente, Caranuccia. Qual è l'origine?

0: Baby Cage ci riprova ogni estate, vediamo se questa è quella giusta. Tuca Tuca Macarena, mettiamo due idee insieme, vediamo che ne viene fuori.
1: Ma questa era Baby Cage davvero, eh?
0: Sì, questa era quella, almeno.
1: Almeno così ci hanno detto, che poi qua.
0: Guarda, io non so,
1: sinceramente,
0: io non so più niente.
1: Non capiamo più niente.
0: Ogni tanto mi stropiccio gli occhi, guardo se Nuccia c'è davvero, dico, ma è Nuccia Nuccia o è Nuccia finta?
1: No,
0: boh.
1: Io sono un'intelligenza artificiale.
0: Ah, vedi?
1: Dovrebbe essere un po' più perfetta, direi.
0: Ma te lo mi hai tolto le parole di bocca.
1: Se fosse
0: te, volevo dirlo io, ma mi hai anticipato.
1: E invece ecco, non è proprio così.
0: Ecco, sull'intelligenza c'entra i cauto. Sull'artificiale lo teniamo, sull'intelligenza boh. Vabbè, senti, andiamo avanti, perché non vorrei poi incartarmi su queste cose dell'intelligenza artificiale. Noi ad esempio nel mondo della politica abbiamo gente vera, cioè Trump ad esempio, cioè quello lì è proprio.
1: È vero?
0: Sembra sia vero, purtroppo.
1: Non è un cartonato, no?
0: Sai, a volte spereresti che fosse finto, dici sarà un'intelligenza artificiale riuscita,
1: no,
0: male.
1: No, sono
0: è proprio vero.
1: Almeno così sembra.
0: Ecco.
1: Comunque sapete che si sta facendo il G7 in questo momento in Francia.
0: Sì, sì.
1: E Macron ha avuto anche una bella idea.
0: Pensa che bello Macron, eh?
1: Sì, di accogliere i suoi ospiti con una canzone, naturalmente del loro paese.
0: Ah.
1: Una canzone che li rappresentasse.
0: Quindi
1: anche
0: quando li ha introdotti, Ladies and Gentlemen.
1: Allora ha creato una vera e propria playlist del G7.
0: Pensa un po',
1: ecco.
0: Che idea meravigliosa.
1: La nostra Meloni come è stata accolta?
0: Che ne so io.
1: Felicità e un bicchiere di vino sopra.
0: Ma perché?
1: Per carità. Felicità è una canzone famosa,
0: certo,
1: in tutto il mondo, quello che vuoi. Però abbiamo anche di meglio qua nel nostro paese.
0: Secondo me una consulenza se la poteva far fare sulla scelta
1: ma
0: delle
1: forse
0: musiche.
1: La Meloni avrà detto che gli piace Albano e Romina, che vuoi che ti dica?
0: Non ho idea. Prendiamo quello che è. Gli altri c'è qualche idea su
1: ma
0: che
1: sì,
0: cosa?
1: Ma sì, ognuno la sua canzone, è proprio una playlist vera e propria. E Trump per esempio gli ha messo, vediamo un po', Love is a Long Road di Tom Petty.
0: Tom Petty, certo. Competitive,
1: sì,
0: the Heartbreakers.
1: Esatto, poi il tedesco, beh, non credo la conosci, tu la conosca, perché tu sai il tedesco? Limblengemenski.
0: Sì, certo, detto così, no, non capisco cosa hai detto.
1: Dinamica, vabbè. E la signora giapponese, la premier giapponese, Arigato, si chiama la canzone, giusto?
0: Beh, certo.
1: Anche un saluto, oltre a quello. E poi il premier canadese con una canzone di Céline Dion.
0: Beh,
1: non
0: giustamente, almeno quella
1: non
0: la conosciamo. Giapponese sul tedesco siamo andati un po' in difficoltà, cara Nucci.
1: E con quello inglese invece una bella,
0: certo,
1: colonna sonora di James Bond è andato sul sicuro.
0: Ah, bello,
1: dire,
0: bello.
1: Dei Garbage.
0: Ah, bellissima quella,
1: ecco,
0: di Garbage.
1: Dei Garbage.
0: No.
1: Quindi ecco, secondo me è stato anche carino.
0: Sì.
1: A parte la felicità con la Meloni, voglio dire.
0: Poteva fare un pochettino meglio, dai,
1: sì,
0: ma
1: dai,
0: sarà
1: comunque
0: contento Albano che ogni tanto
1: ma
0: prende
1: poi,
0: anche
1: ma
0: due soldi di royalties. Pensa quanto pagheranno per il G7 di royalties.
1: Ma pensa te, ma c'ha una famiglia numerosa. Quindi,
0: è vero,
1: dai,
0: c'ha gente da mantenere.
1: Bisogno,
0: mettiamo Tommaso Paradiso, amici, l'avete chiesto voi, c'è Colin Listen.
2: Colin Listen.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
2: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
5: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
4: L'adoro.
6: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
7: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
6: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
8: Scegli Sottomarina Isola.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Carlo, voglio la cucina nuova.
2: Se ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo.
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
6: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco. Marco a Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: c'è Paola Iez, amici su Radio BCS, stessa direzione, la bella musica. Buongiorno, è mercoledì, buongiorno. È il 17 di giugno, siamo a 4 giorni dall'inizio ufficiale dell'estate.
1: Giusto, giusto.
0: Lo sapevate, amici?
1: Glielo
0: sì, penso
1: noi.
0: Di sì. Ecco, lo diciamo noi.
1: Ma sono distratti, noi glielo ricordiamo.
0: Fai bene, siamo dei post-it viventi praticamente,
1: giusto, giusto.
0: Siamo dei promemoria. Allora, stavo guardando il programma della giornata per quanto riguarda i campionati del mondo, Caranuccia, perché io so che ti stai preparando anche tu. Allora, quest'oggi alle 19 scende in campo il Portogallo con il Congo.
1: Congo.
0: Con il Congo, penso.
1: Bene, bene.
0: Ci sono di quelle nazioni che non si sono mai viste i campionati del mondo.
1: Ma in effetti,
0: e non c'è l'Italia. Abbiamo di quella roba incredibile.
1: Dai, sono poi.
0: Vabbè.
1: La lingua batte sempre dove il dente duole.
0: Poi alle 22 ci sarà Inghilterra-Croazia, queste le conosciamo. Poi sì. All'una di notte una partita, guarda, mi metto la sveglia per vederla, Ghana-Panama, proprio non vedo.
1: Ghana-Panama.
0: Ma addirittura io metterei la sveglia alle 4 del mattino perché è imperdibile Uzbekistan-Colombia, cari amici. Quando ti ricapita di vedere alle 4 del mattino Uzbekistan-Colombia? Veramente tutte partite emozionantissime in questa prima fase.
1: No, ma veramente
0: c'è roba che non
1: ci sono. Paesi che non ho mai partecipato.
0: Ma giocano a calcio sta gente.
1: Ma l'hanno fatto apposta quest'anno?
0: Sì, sì, è per culare, ecco. Prendere per i fondelli l'Italia, che era
1: è stato un boicottaggio, diciamoci.
0: Sì, sì, ci sono veramente cani e porci, diciamo così. 10:34, due canzoni in arrivo.
2: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90.

0: 90, è bellissima questa canzone, Chiaranuccia. Adoro, sì, 90 perché 19 è 19.
1: Sì.
0: Bellissima. Senti, è un pezzo di storia della musica, l'abbiamo messa nella nostra vetrina di Simply the Best.
1: Esattamente, Simply the Best, quello offerto da Carrozzeria Biasion. Per qualsiasi problema abbia la vostra automobile e anche in caso di incidente, scegliete Carrozzeria Biasion perché avete tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Poi da Carrozzeria Biasion c'è tutto, eh? C'è la carrozzeria, il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale che è gratuito tra l'altro. Quindi rivolgetevi con fiducia a Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia.
0: Ecco, voglio fare una comunicazione di servizio, caro Nucci. Sì. È stata prolungata la validità della carta d'identità di carta.
1: Ah.
0: Sai che c'è ancora chi ha la carta d'identità di carta?
1: No, caro, io ho quella.
0: Ce l'hai quella di plastica? Di plasticona.
1: Sì.
0: Inizio avevano detto di fare stop al 3 agosto, ma ci sono alcuni paesi che sono, alcune città che sono un po' indietro, alcuni comuni. E quindi la carta d'identità elettronica non è ancora per tutti, c'è ancora chi ha quella di carta, appunto.
1: E hanno fatto questa proroga proprio per dare
0: poi
1: più
0: c'è
1: tempo.
0: C'è quella di carta, poi c'era la carta plastificata. A un certo punto hanno fatto anche quella di carta plastificata, ti ricordi?
1: No, io non l'ho mai avuta quella. Sono passata da quella di carta.
0: Ah, di carta.
1: A quella a tesserino, diciamo, che non riesco neanche a leggerla perché
0: no, non si
1: è scritto talmente tanto in piccolo, neanche
0: si
1: con gli occhiali riesco
0: a
1: leggerla.
0: Ma sai che qualche volta anche sul con la patente, quando leggono, ti fermano le forze dell'ordine lì. Ma ci vedete sul serio? Perché non vedo neppure cosa c'è scritto. Probabilmente forniscono di lenti di ingrandimento.
1: Può darsi.
0: È incredibile.
1: Boh.
0: Senti, noi ci fermiamo qualche minuto, tra pochissimo.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serrati.

0: Presente da Planet Bike.
1: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
0: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
1: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
0: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
1: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
0: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
1: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napolo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: Che è una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Eurobar, Eurobar, Eurobar è Mora Mora.
9: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
8: Il punto di ritrovo dei giovani.
9: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
8: Eurobar è Mora Mora.
9: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
8: Eurobar è Mora Mora.
9: Drink and food.
8: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: Gustati l'estate.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
11: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci

0: Rick e Bani, amici, con Summer Funk, 10:54 del mattino. Quella che state ascoltando è Radio BCS.
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: C'è riservato per due ancora per qualche minuto insieme a Gianni e alla sottoscritta.
0: Ecco, che è Nuccia. Allora, cari amici, con l'arrivo dell'estate, con l'arrivo delle ferie, ci sono milioni di persone che si mettono sulle strade per andare in vacanza.
1: Vabbè, questo l'ho saputo.
0: È una cosa che tutti sanno, ecco, ma non tutti sanno che correre tanto in autostrada non vi fa poi guadagnare chissà quanto rispetto a quelli che vanno, diciamo, al limite dei 130, no? Che è già una bella velocità.
1: Certo.
0: Poi ci sono quelli che arrivano come frecce superando i limiti di velocità che non si dovrebbero superare, però certo, sappiamo che ci sono. Ma è stato fatto proprio uno studio e si è scoperto che se si supera il limite dei 130 km/h non si guadagna quasi niente in tempi di percorrenza, si consuma molto di più e soprattutto si diventa un pericolo per le strade, perché naturalmente quelli che corrono troppo, sai, quando sei in corsia di sorpasso c'è sempre lo scienziato che arriva dietro e ti fa gli abbaglianti, no?
1: Sì.
0: Ci sono, tu stai superando delle macchine, tu secondo lui dovresti sparire perché è arrivato lui, sono bello, sono figo, fammi passare, scusa, cioè, devo superare la macchina, no, fari, abbaglianti,
1: sbrigati, vai più forte,
0: hai
1: no?
0: Capito? Allora sono quelli dove io rallento, anzi se posso faccio proprio da tappo, cioè proprio, perché quelli poi mi sta sulle balle proprio in una maniera clamorosa. Sai, noi uomini siamo fatti, siamo leggermente vendicativi.
1: No, invece a me mettono ansia e quindi mi do da fare per spostarmi,
0: no, ma anche
1: il
0: a me,
1: più presto possibile.
0: Allora, che a me mettono ansia, proprio perché mi mettono ansia, allora faccio un training in autogeno e dico va bene, adesso stai dietro così impari, brutto cretino. E quindi faccio un po' questa cosa. Però effettivamente correre, amici, non serve. Cioè hanno fatto proprio degli studi approfonditi, perché poi in verità, anche se tu superi qualche macchina, comunque la media di velocità è quella, cioè oltre i 130.
1: Insomma, non ci guadagni granché,
0: ci guadagni
1: non
0: quasi,
1: ne vale
0: quasi
1: la pena.
0: Niente. Cioè,
1: ma sai, la gente, molta gente
0: guadagni
1: corre
0: 5 minuti, ma rischi, metti a repentaglio magari la tua vita, capisci?
1: Ma corre solo per il gusto di correre.
0: Di correre.
1: Ma dammi retta,
0: o
1: non
0: solo,
1: tanto per guadagnare.
0: Solo perché hanno proprio dei problemi
1: minuti,
0: mentali. Certo, perché quei 5 minuti poi rischi di perderli all'ospedale se fai l'incidente.
1: Appunto,
0: ecco, quindi andate un po'
1: o
0: più
1: peggio.
0: Piano, o anche peggio, sono anche ottimista quando dico così. Quindi c'è questo studio interessante che ci dà, secondo me, delle informazioni di cui dobbiamo veramente fare tesoro, perché purtroppo a tutti capita di avere questa propensione alla corsa, poi nel corso degli anni si addolcisce molto, no? Perché magari fatti della vita, qualche incidente, eccetera,
1: diventi
0: eccetera,
1: più prudente, porta, perché
0: diventi più prudente,
1: fai più giudizio anche,
0: si spera
1: vai a avere un po' più sale in testa,
0: vale per molti ma non per tutti,
1: non per tutti ovviamente,
0: ma eventualmente per quelli che corrono pensateci che davvero in termini di tempo, amici, non cambia quasi
1: niente,
0: quasi nulla. Andiamo verso le 11 del mattino, vi faccio ascoltare una canzone di un paio d'anni fa di Lenny Kravitz, si chiama Human. Questa è BCS.

0: Danny Kravitz, amici con Human, ancora buongiorno, bentrovati. Questa è la musica di Radio BCS. Siamo anche in zona Unforgettable, quindi siamo veramente ai titoli di coda.
1: Sì, io a questo punto vi lascio ad una bella canzone del passato, anzi ad un numero uno del passato.
0: Brava Nuccia, mi piace, Nuccia è preparatissima. Una canzone del 1972, amici, quindi è passato qualche anno, di Johnny Nash.
1: Sì, ma io lo so bene questo, dopotutto sono solo più di 40 anni che faccio questo lavoro, per cui qualcosina ho imparato.
0: Hai imparato? Beh, io spero di sì, cara Nuccia. Sai che col tempo si fanno pure le zucche, mi dicevano da giovane.
1: Sì, ma poi vedi, con gli anni tendi a dimenticare.
0: Ah, allora,
1: impari,
0: quindi,
1: perché la vita è molto strana.
0: È una ruota.
1: È anche molto ingiusta, se vogliamo, perché
0: c'è un periodo in cui impari, diventi super intelligente.
1: Tu metti una vita a imparare tante cose, farti
0: poi quando sei intelligente, punta, diventi cretino tutto.
1: Quando diventi vecchio, poi
0: i
1: neuroni cominciano a non funzionare più bene, perdi la memoria,
0: certo.
1: E disimpari anche molto spesso tutto quello che hai imparato.
0: Ma che peccato, Nuccia.
1: Ma non l'ho fatta io, non ho fatto io la creazione degli umani e del mondo.
0: È vero, ma infatti io lo dico sempre, Dio, abbiamo grande stima di lui, ma secondo me qualche errore l'ha fatto pure lui.
1: No, ci ha voluto per me ci ha voluto molto male
0: io ti dico,
1: per farci così.
0: Io a volte ho delle perplessità.
1: Ce l'aveva con noi, non lo so. Sinceramente, che gli abbiamo fatto noi?
0: Forse questi umani gli stavano un po' sulle scatole.
1: Ma probabilmente.
0: Sarà colpa di Adamo, sarà colpa di Eva, non lo sappiamo.
1: Sinceramente, un po' meglio poteva farci.
0: Ecco.
1: Però vabbè.
0: Lo prendiamo così.
1: Prendiamo così. Buona giornata a tutti, ci risentiamo domani mattina. Ciao.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
2: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

1972, questa è la versione che è arrivata al numero uno di questa canzone, Can See Clearly Now. Poi l'hanno fatta in tantissime perché questo pezzo è diventato veramente un grande classico della musica. Questa però è quella di Johnny Nash, quella probabilmente più famosa, che ci ha riportato proprio indietro nel tempo, ai primi anni 70. Era l'appuntamento con Unforgettable, lo abbiamo fatto con Gioielleria Ballarine, grazie anche ai bellissimi orologi Daniel Wellington. La tendenza continua a strizzare l'occhio al mondo vintage, e allora bellissimi orologi con

grossa, piccola e squadrata. E se volete c'è una bellissima promo, perché insieme all'orologio avrete anche un paio di occhiali della stessa linea. Per scoprire tutto, gioielleria Ballarin, Viale Padova, sotto Marina.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
5: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
4: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
6: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
4: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato, rendiamo unico il tuo mondo.
7: Sorry, what is Baccaro?
8: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
7: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
8: È il Cicchetto.

0: cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero. In caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
7: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
8: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
7: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
8: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
9: Una città. Chioggia. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: invece lei è Madonna, la canzone si chiama Bring Your Love ed è un anticipo dal suo nuovo attesissimo Confession, parte seconda. 11:18:20, buongiorno cari amici, seconda parte della nostra mattinata. Abbiamo salutato Nuccia, abbiamo ringraziato insomma per tutto quanto e adesso siamo pronti, ci mettiamo in viaggio per la seconda parte della nostra giornata. Una seconda parte fatta di tante cose da raccontare, storie da raccontare, come ci piace dire, ma anche con l'informazione, quella ufficiale, quella di ultima ora, con le notizie dalla città. Vi raccontiamo tutto tra 25 minuti circa e poi c'è naturalmente lo spazio dedicato anche alla musica nuova. Ad esempio c'è il ritorno dei Jungle, che a noi piacciono un sacco, e questa nuova canzone è un'altra bellissima canzone che conferma quanto sono bravi. Si chiama The Wave.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
3: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
4: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
3: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
4: E

0: pronto per qualcosa di nuovo?
1: Carlo, voglio la cucina nuova!
2: Se ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo!
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto!
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
7: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Tomato by Clodia.

0: 36 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

con Maroon 5 sono tornati e li abbiamo riascoltati con questa canzone bellissima. Sempre un piacere risentire la musica dei Maroon 5. Cari amici, è tempo di adesso Simply the Best, quindi viaggio all'indietro. Facciamo gli anni 80. Due canzoni molto famose degli anni 80, una di Claudio Baglioni, abbiamo addirittura uno dei suoi dischi più venduti in assoluto, fu un disco leggendario, all'epoca si vendevano ancora milioni di copie quando un disco era qualcosa di importante. Accadde per questo lavoro di Claudio che si chiamava La vita è adesso, e poi invece a seguire una canzone tutta da ballare degli Human League, Don't You Want Me.

0: 11:40, bella musica degli anni 80, canzoni bellissime, una italiana con Claudio Baglioni e poi questo grande successo internazionale degli Human League, Don't You Want Me, era la nostra sequenza di ricordi. In questo passaggio con Super Coffee Shop vi segnalo le macchine del caffè, potete averle insieme magari al Montalatte, fate una bella abbinata, così a casa vi fate dei cappuccini straordinari con il profumo del bar direttamente in cucina. Cari amici, provate tutto, andate a scegliere la vostra macchina del caffè perfetta in Viale Tirreno 86 da nostri amici di Super Coffee Shop.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli sottomarina.

0: Tetto Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
0: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
0: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
0: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
3: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
3: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Claudia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
6: Claudia Lab.
7: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
9: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
8: Gabbiano 2, I love you.
10: Anna Maicore.
11: Radio BCS.
12: Radio BCS.
11: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Tic, tic.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
13: Tic, tic.
11: Radio BCS.
12: Radio BCS.
11: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
16: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: La canzone di Raff si chiama Inevitabile Follia, ci ha portato anche l'appuntamento con le notizie. Abbiamo un bel po' di cose da raccontarvi, lo facciamo attraverso la pagina informativa qui su Radio BCS di Ultima Ora.
1: Ultima Ora, latest news, l'edicola di BCS.
0: Le ultimissime, amici da Chioggia Sottomarina, come sempre vi raccontiamo tutto attraverso le pagine di quotidiani oggi in edicola o anche attraverso le principali notizie sui siti online. Iniziamo proprio da un'apertura che riguarda quello che è uno dei grandi problemi di questi giorni, i lavori sulla Romea. Il sindaco annuncia la ripresa nel doppio senso di marcia entro il weekend. Novità importante e attesa sul fronte della viabilità lungo la strada statale 309. Il sindaco Mauro Armelao ha fatto il punto della situazione riguardo ai lavori in corso sul ponte sopra il Lombardo, un cantiere che negli ultimi giorni sta pesantemente condizionando il traffico locale e turistico. La notizia più rilevante per automobilisti e pendolari riguarda la temporanea rimozione del senso unico alternato in vista del fine settimana. Secondo gli ultimi aggiornamenti ricevuti dal primo cittadino, da ANAS, stanno lavorando a ritmo serrato per ripristinare la normale circolazione. ANAS, ci racconta il sindaco, conta di riaprire il doppio senso di circolazione nella parte centrale sopra il Lombardo tra giovedì sera e venerdì, quindi prima del weekend, e questa è naturalmente una buona notizia per tutti coloro che si devono muovere in direzione Chioggia, compreso anche i flussi turistici del fine settimana. Ancora dalla nostra città, Ponte dei Filippini, via ai lavori, scattano i divieti di transito. A breve partirà il restauro del Ponte dei Filippini sul Canal Vena e si renderà dunque necessario alcune modifiche alla viabilità. In piazzetta 20 settembre sarà istituito il divieto di sosta, mentre sulla passerella pedonale che lo fiancheggia sarà imposto il divieto di transito. Questi hanno validità da ieri fino al 27 giugno. Chi non rispetta il divieto di sosta in piazzetta rischia la rimozione del mezzo, mentre il tratto in cui è vietato il transito costituito dalla passerella pedonale è stato transennato. I lavori sul ponte si inseriscono nelle opere compensative del MOSE, mentre nell'ambito dei lavori per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna sono stati inseriti alcuni ponti, come appunto alcuni ponti del Canal Vena. A suo tempo sono già stati sistemati quello della Pescheria, il ponte Scarpa e Zitelle Vecchie.

0: Innova profondamente, si trasforma in una vera e propria residenza artistica itinerante attraverso le stagioni. Un percorso intenso fatto di ricerca, scrittura, ripresa, montaggio e confronto costante. La residenza è intitolata Giorgio Gosetti, indimenticato fondatore di Laguna Sud, scomparso qualche tempo fa, qualche mese fa. L'iniziativa si rivolge a 4 autori e autrici under 35 di tutte le nazionalità. Per garantire la massima accessibilità e valorizzare il talento meritevole, la residenza è completamente gratuita. Le candidature sono aperte da adesso fino al 3 di luglio per inviare il proprio progetto e sperare di essere selezionati. Il viaggio creativo, che inizierà quest'anno, riserva un traguardo straordinario per questi 4 registi, perché il lungometraggio che verrà realizzato durante la residenza sarà proiettato sul grande schermo nel 2027 alla 24esima edizione della Giornata degli Autori, nella prestigiosa cornice della Mostra Internazionale d'Arte del Cinema di Venezia.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

La voce è quella di Irene Cara, basta dire Fame, saranno famosi, hai già detto tutto. Storia della TV, perché quella serie TV è stata un successo gigantesco. E poi la colonna sonora, questa roba qui, amici, è stato uno dei pezzi che sono diventati dei classici degli anni Ottanta. Era lo spazio dedicato ad Unforgettable, lo abbiamo fatto in questo passaggio con Falegna Maria Padoan, stile e design. Vi segnalo le bellissime porte e finestre in vetro e alluminio, sono di altissima qualità con finiture di tendenza. Andate a vederle in via Madonna Marina 325 a Sottomarina.

0: venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
11: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
10: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
11: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
10: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
11: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Piazza

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Styles con American Girls, un'iniziativa di Bologna, la città di Bologna, che ha deciso di incentivare la presenza di giovani in città, soprattutto quelli che studiano a Bologna, una città universitaria. Ci sono anche gli ITS, e proprio a questo mondo, quindi a quelli di neolaureati e del ITS Academy, hanno proposto un incentivo, pensate, offrendo 10.000 euro se decidono di rimanere a lavorare a Bologna. Quindi la voglia di tenere la città viva attraverso la presenza dei giovani, quindi essere attrattivi per i giovani, sostenendo poi quelle che sono le spese vive, perché naturalmente quando ti trasferisci in una città in attesa di trovare il lavoro hai comunque l'affitto da pagare, devi comunque sbarcare il lunario, devi mettere qualcosa sulla tavola, e allora ci sono delle spese che magari possono mettere in difficoltà questi giovani che arrivano a Bologna. E allora per il primo anno 10.000 euro, pensate, per incentivare i giovani affinché rimangano a Bologna a lavorare, e poi naturalmente immagino, una volta che hanno trovato il lavoro, anche a continuare a viverci nella città, che tra l'altro è bellissima e anche, devo dire, un pochettino furba, perché sicuramente questo è un bel modo per incentivare le presenze giovanili e evitare lo svuotamento proprio della città. La bella musica di BCS, tranno molto spazio con il Listen, le vostre canzoni preferite. Adesso vi faccio ascoltare un pezzo italiano, è tornato Eddie Brock, che avevamo già apprezzato qualche mese fa. Questa si chiama Bel Venerdì.

0: sono amici dei Planet Funk, si chiama Nights in Waits 10, mezzogiorno 23, siamo arrivati anche in zona con le listen, quindi ci siamo, spazio alle vostre canzoni preferite, se avete voglia di musica potete mandarci il vostro messaggio, se ne accontentiamo adesso, anche perché la canzone ce l'avete già richiesta, lo facciamo sicuramente nel corso della giornata, nei prossimi appuntamenti con le listen. E allora 338 26 62 777, questo è il numero WhatsApp, e poi c'è il centralino di Radio BCS, lo 041 40 0046. Detto questo, andiamo con le liste e vi faccio ascoltare la canzone di Ray.
1: Con le liste.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Bagni Lungomare. Dimmi quando
6: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
8: Hotel Rial.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
8: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
8: Hotel Rial.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per rittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore.
4: Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Thorn, cari amici, non è che è proprio unico, eh? Stash, il cantante dei The Colors, sono state una delle band più amate in assoluto. Loro con la loro musica, il loro stile, i loro simboli, quella famosa linguaccia che è diventato poi un pezzo di storia della musica. Rolling Stone è la canzone, una delle canzoni appunto dei The Colors per questa estate, perché in verità poi hanno fatto anche l'altro pezzo con Mark and Cremon e Serena Brancale. Siamo nel cuore dell'ora e adesso due canzoni degli anni 2000. Abbiamo scelto per voi due pezzi molto belli, tra l'altro il primo più tranquillo con i Frey, How to Save a Life, e poi grande energia, Sheryl Cole con Will.i.am, Three Words.
1: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

Ce ne ricordo amici con Three Words, mi chiama Will.i.am, mezzogiorno e 45, era Simply the Best, il nostro viaggio nel tempo, quindi ricordi, bella musica, grandi successi. Questo passaggio l'abbiamo fatto in collaborazione con i nostri amici di Carrozzeria Biasion, vi segnalo in particolare Roberto Gomme per farvi un check-up completo sui vostri pneumatici, ma Roberto Gomme vi aspetta anche per i tagliandi e le cariche dell'aria. Noi ci fermiamo qualche minuto, tra non molto c'è lo sport.

0: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
4: Ah certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì sì, come no.
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida
7: dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
8: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
8: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
9: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
8: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
9: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
10: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
10: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News.

0: meglio di no.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova.
1: Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
1: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
4: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
5: Le notizie sportive, iniziamo subito con il calcio. È stata una notte di stelle quella di ieri ai campionati del mondo. Si sono accese quelle di Mbappé, autore di una pregevole partita, soprattutto più che altro di due reti contro il Senegal, il gol di Alan per la Norvegia che è riuscita ad imporsi contro l'Iraq, ma soprattutto è stata la notte di Messi, autore addirittura di tre reti, una tripletta storica, 20 anni dall'esordio dei mondiali, che ne fa tra l'altro il giocatore con più gol nella storia dei mondiali. Davvero complimenti ad un Messi straordinario. Parlando di calcio, parliamo anche di calciomercato, le ultimissime per quanto riguarda la Juventus. Il sogno Reds di Luciano Spalletti non è ancora del tutto tramontato. Il tecnico bianconero per la sua Juventus ha accarezzato la possibilità di portarsi a casa alcuni giocatori un po' a fine ciclo con il Liverpool, che potrebbe però rinforzare i bianconeri. Si parla di Alisson, Robertson e Momo Salah. Il portiere brasiliano, che Lucio conosce molto bene dai tempi della Roma, aveva aperto il trasferimento a Torino. I Reds però si sono messi di traverso. Suggestione Salah, il feeling tra il giocatore e Spalletti è ottimo dai tempi della Roma, era riuscito proprio lui a valorizzarlo. Sarebbe una scelta importante per Salah, la scelta della Juventus, per arrivare naturalmente a fine carriera, anche se è difficile che la Juventus possa garantire i 12 milioni all'anno che garantiva il Liverpool, e questo potrebbe essere il vero nodo della trattativa. E a proposito di trattative, c'è la notizia che riguarda l'Arsenal, che cerca il colpo da capogiro, quello di Julian Alvarez. Trattativa in corso tra Arsenal e Atletico Madrid e rispettivi attaccanti Alvarez e Gyökeres. Secondo quanto riporta il giornale Il Chiringuito, l'Arsenal avrebbe raggiunto un accordo totale con i biancorossi per il trasferimento a Londra della punta argentina. Si tratta di una valutazione di circa 50 milioni di euro, ma non solo questo, sul piatto anche il cartellino del proprio centravanti, lo svedese Gyökeres, quindi per un totale che potrebbe essere veramente una cifra da capogiro. Era questa l'ultima notizia, e vi ricordo che il prossimo appuntamento con le news ritorna nel pomeriggio.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

1977, storia della musica, Stayin' Alive, Bee Gees, l'ultima per oggi, questo passaggio insieme a Gioielleria Ballarin. E segnalo che da Ballarin trovate, cari amici, anche gli orologi Daniel Wellington, l'accessorio che vi svolta il look. Sono orologi bellissimi, dal gusto vintage, e tra l'altro c'è una promo: se acquistate in questi giorni l'orologio Daniel Wellington, avrete un paio di occhiali in regalo, proprio firmati Daniel Wellington, dal gusto vintage. Un saluto speciale a tutto lo staff, Gioielleria Ballarin è in Viale Padova a Sottomarina. Noi ci sentiamo domani, ciao a tutti!

0: scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
1: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
0: Telefono 041 82 34 187.
1: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Carlo, voglio la cucina nuova.
8: Se ci pensiamo.
7: Carlo, voglio il salotto nuovo.
8: Sì, ci pensiamo.
7: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
8: Subito!
9: Da Mobil Veneto scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
10: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
7: Carlo, andiamo!
0: È lo sport del momento, è il padel.
11: Claudia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
12: Claudia Lab.
13: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: 041 49 65 905.
14: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
15: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
14: Il punto di ritrovo dei giovani.
15: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
14: Eurobar è Mora Mora.
15: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
14: Eurobar è Mora Mora.
15: Drink and food.
14: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
15: Gustati l'estate.
16: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness, cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 3324 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Rabagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Sorry, what is Baccaro?
10: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
9: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
10: È il Cicchetto.

0: altri cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
3: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
4: Dall'8 giugno all'8 luglio del 1990 si svolse in Italia la 14ª edizione del campionato del mondo di calcio. L'Italia fu battuta in semifinale ai calci di rigore dall'Argentina dopo che la partita si era conclusa 1-1. Nella memoria di tutti il gol dei biancocelesti realizzato da Caniggia su uscita a vuoto del portiere azzurro Walter Zenga. Finirono così le nostre notti magiche. Il mondiale fu vinto dalla Germania.
3: We Love 90. We Love.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Tomato by Clodia, il gusto.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. 10 anni della nostra storia. We love 90.
4: Il 9 settembre del 1998 muore a Milano Lucio Battisti, considerato una delle massime personalità nella storia della musica leggera italiana. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi. La sua produzione ha rappresentato una svolta decisiva nel pop e nel rock italiani. Da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Battisti ha personalizzato e innovato in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica.
1: We love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Centro Veneto Energie.
1: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
0: Adesso vicino a te.
1: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
0: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
4: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
5: Sì. Well, I found a
4: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
5: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
4: E al ricevimento ci pensiamo noi.
5: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
4: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
5: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
4: La casa di Alice,
5: dove i sogni diventano realtà.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
12: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
13: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
11: Con Take and Drive vinci sempre tu.
13: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
14: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

minuti passati dalle 14, momento questo magari per tanti di voi un po' tranquillo, chi magari si riposa un po' dopo il pranzo prima di iniziare il lavoro, quindi è un'ora molto calma, molto tranquilla, c'è anche un po' di silenzio in città, non ci sono tanti scooter che stanno passando, quindi il momento è proprio di relax. Buon pomeriggio, vi regalo

Settantesima edizione di Golletta Verde, la campagna estiva di Legambiente che da 40 anni attraversa l'Italia per monitorare lo stato di salute di mari, fiumi e coste. Dopo la tappa inaugurale in Friuli Venezia Giulia, l'imbarcazione ambientalista è approdata in Veneto e rimarrà fino a venerdì. Notizia poi proprio di poco fa, fresca, di circa una mezz'oretta. Due giorni a Venezia, all'isola di San Giorgio, maggiore una giornata conclusiva a Chioggia. Hai capito? Una tre giorni fitta di appuntamenti che unisce divulgazione scientifica, incontri pubblici e momenti simbolici dedicati alla tutela dell'ecosistema marino. A Venezia la Golletta Verde sarà omeggiata presso la Compagnia della Vela. Alle 17 il saluto allo storico Trabaccolo, nuovo trionfo, l'ultima imbarcazione da carico adriatica ancora navigante, fresca del traguardo dei suoi primi 100 anni, mamma mia, un gesto dal forte valore identitario. In serata alle 18:30 l'equipaggio parteciperà a Campo Santa Margherita alla prima veneziana del film Le vie delle anguane. Giovedì invece la mattinata si aprirà con i laboratori didattici alla scoperta del mare dalle 9:30 alle 12:30 a bordo della Golletta, dedicati soprattutto ai più piccoli e con focus sulle tartarughe carretta. Poi vediamo un attimo quando arriverà Chioggia. Allora, venerdì la Golletta Verde raggiungerà Chioggia, dove ormeggerà nel canal lombardo interno. Alle 11 a bordo si terrà l'incontro Oltre il fossile, le opportunità delle rinnovabili per il Veneto e il territorio del Polesine, un confronto sul futuro energetico regionale che vedrà la partecipazione di amministratori, tecnici, rappresentanti di Legambiente, oltre al presidente della Regione Veneto. E poi naturalmente nel pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30 sono previste le visite guidate, quindi venerdì 15:30-17:30, mentre alle 18:30 sarà presentato l'esito dei monitoraggi sui fiumi Adige, Brenta, Bacchiglione e Fratta Gorzone. Quindi in poche parole la Golletta Verde, per chi fosse interessato a visitarla, arriverà a Chioggia venerdì e quindi la si potrà ovviamente visitare e ormeggerà, ripeto, nel canal lombardo interno. E con questo andiamo avanti. Quindi 40ª edizione la Golletta Verde arriva a Chioggia. Mettiamo adesso The Blessed Madonna, era il 2023.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi

0: Ah, un bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
9: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: piace come suona a moto.
1: Elisa, che ho visto in concerto circa un mesetto, due fa, e naturalmente ha cantato anche questa canzone, ovvio, la canzone nuova di Elisa, Amore è. Allora, arrivati a Simply the Best con Carrozzeria Biasione, che come sempre ricorda, in caso di incidente non avrete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore. Quindi cosa significa? Che se fate un incidente, tocchiamo ferro, facciamo le corna, la vostra auto la potete portare a riparare dove volete voi. Noi naturalmente vi consigliamo Carrozzeria Biasion, perché Carrozzeria Biasion, poi ricordiamo, all'interno della carrozzeria ha molteplici servizi, quindi gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale, vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Due successi anni 2000, Selena Gomez, Good For You, subito dopo Harroman con J.O.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È il Cicchetto.

0: ricchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger e i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto. Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
4: Subito!
5: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
6: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
7: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
8: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
7: Radio BCS.
11: Radio BCS.
7: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
7: Radio BCS.
11: Radio BCS.

di Bauscia, si chiama Magnetic. Vi ricordo l'appuntamento delle 15.45, 1, 2, 3, la musica. La scegli te, come ben sapete, ci potete richiedere 3 canzoni del vostro artista preferito. Allora, la maggior parte, insomma, fa acquisti online. C'è una novità che dal 19 di giugno, quindi dopodomani, basterà un click per il diritto di recesso. Cosa succede? Una piccola rivoluzione che punta a semplificare non di poco le procedure per recedere dagli acquisti online. La novità che attende i consumatori scatta venerdì 19. A partire da tale data, i siti di e-commerce e gli operatori che vendono online dovranno prevedere sui rispettivi siti una funzione per permettere ai consumatori di esercitare con facilità il diritto di recesso. Quindi questo sulla base di quanto stabilito dal DG LGS 209/2025, che recedendo la direttiva modifica il codice del consumo, prevenendo che per i contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, il professionista consente al consumatore di recedere dal contratto anche utilizzando una funzione di recesso. In base alla norma, la funzione di recesso dovrà essere indicata in modo facilmente leggibile, come le parole recedere dal contratto qui o con un'altra formulazione equivalente, quindi una cosa molto più facile. Tale funzione deve essere resa disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso. Insomma, per gli anni gli e-commerce sono stati pensati e ottimizzati per facilitare gli acquisti. Ora quella stessa facilità viene richiesta anche per consentire ai consumatori il diritto di ripensamento. Parliamo di e-commerce quindi, ma in realtà la normativa include più soggetti, non solo marketplace, ma anche ad esempio negozi indipendenti che vedono su Shopify, la società che fornisce servizi in abbonamento, consulenti che vendono online, creator che distribuiscono corsi digitali, artigiani che spediscono prodotti fisici. Quindi adesso diventa più facile appunto disdire un contratto oppure mandare indietro, insomma, un oggetto che si è acquistato online. Bene, ci fa molto piacere questa cosa. Questo scatterà da venerdì 19 di giugno.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

1995, Your Loving Arms, Billy Ray Martin. Unforgettable delle 15, sono le 3 del pomeriggio in questo mercoledì 17 di giugno con Gioielleria Ballarin, che naturalmente propone dei bellissimi orologi sia per l'uomo che per la donna, e sono

sia per lui che per lei. Inoltre attenzione, Gioielleria Ballarina ricorda che acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Un'occasione veramente imperdibile. Gioielleria Ballarina vi aspetta in Viale Padova, sotto Marina. Io vi aspetto tra poco.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di patata viola con scaglie di tartufo.
2: Li voglio!

0: offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
1: Scopri di più su somit.it.
0: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
1: Affidati a noi.
2: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
4: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci.
5: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
7: Hotel Rial.
8: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
8: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
7: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
7: Hotel Real.
8: La magia di un evento nello scenario perfetto.
9: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
9: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
9: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
12: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
11: violino, saxofono,
12: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
11: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
12: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
11: Associazione Musica Chioggia.
12: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.

0: Domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Repeat, è tempo di novità, tra poco sentiremo Alex Warren con Passenger, non è la prima volta che lo sentiamo, l'abbiamo sentito ancora naturalmente nei vari passaggi Out Now con Planet Bike, dove trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione sia per uomo, donna e bambino, quindi passate da Planet Bike, super assortimento di bike naturalmente di qualità superiore, bici elettriche con il motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Naturalmente ricordiamo il prezzo come sempre super accessibile, paghi con comodo la tua bici a rate senza busta paga e naturalmente si ricorda che da Planet Bike, oltre ad essere vendita diretta di bike, e anche Planet Bike ovviamente un'officina specializzata dove si ripara qualsiasi tipo di bici. Planet Bike, entri da Planet Bike ed esci con la tua nuova bici, Viale Mediterraneo Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande in tutto.
11: Rooftop.
12: Rooftop.
11: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
11: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
11: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.

0: 800 500.
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
5: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
4: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
5: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
4: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
5: E le golose coppe gelato.
4: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Telefono 041 55 40 660.
4: Hush Caffè.
5: Hush Caffè. Pronto per qualcosa di nuovo?
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Tomato by Clodia, il gusto delle

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
4: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci

Oggi ci viene richiesto un cantante straniero, ieri invece Annalisa, quindi una cantante italiana. Oggi invece c'è Anna che ci segnala un cantante molto bravo. Io lo ammiro molto, molto, molto piacevole, ed è Teddy Swims, lui che è

novembre del 2023. Allora Anna ci richiede la bellissima Loose Control del 2023, poi Bad Dreams del 2024, per chiudere con il 2025 It Ain't Easy con Teddy Swims, oggi con noi in 1, 2, 3, la musica la scegli te.

0: Don't Look Back in Anger.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

Pretty Show Oasis, bellissima canzone, grande successo del 95, Download Back in Anger, con la Forgettable delle 16, naturalmente con Falegnameria Padoan e Stile Design, che vi aspettano per un preventivo gratuito a Sottomarina Strada. Madonna Marina, state rinnovando casa, passate di là, andate a vedere i serramenti che ci sono, che vi vengono proposti in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. E poi naturalmente, come sempre, vi ricordiamo la detrazione del 50% sui

0: eccellenza.
1: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
0: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
1: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
0: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
1: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficina Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Pizzeria Da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
12: La migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

cosa fai questa sera? Beh, questa sera vedremo. Per ora siamo qui. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Siamo qui come al solito dalle 16 alle 19. Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis con voi in questo mercoledì 17 giugno. Fa caldo? Comincia? Sale? Comincia a salire un po' la temperatura. Ci stiamo preparando a un weekend bollente, almeno così hanno detto gli esperti. Per il resto tutto bene, tutti i nostri appuntamenti, oggi ospiti, anche domani, insomma sarà una bella settimana intensa in linea generale. La musica come al solito protagonista, lì arriva una delle più belle canzoni di questo ultimo periodo, Lady Gaga e Dirty Runaway.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Spicy,
7: scegli Sottomarina

0: è Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: sbaglio è lei che è la fidanzata di Ercomi, se non vado errato. Mio, la fidanzata di Ercomi.
1: Non lo so, Paolo, non
0: dovrebbe
1: sono
0: essere
1: informata.
0: Lei, dovrebbe essere
1: non
0: lei.
1: Sono informata.
0: Sì, l'ho letta su Famiglia Cristiana.
1: Non penso proprio. Ma esistono
0: boiata.
1: Ancora i rotocalchi, come
0: ma
1: si
0: certo,
1: chiamavano una volta.
0: Certo,
1: i rotocalchi.
0: Esiste. Famiglia Cristiana sulla pagina boiate, cioè proprio scritta là.
1: Mamma mia.
0: Allora, attenzione, l'obbligo di commestive, dobbiamo ricordarlo un'altra volta, ancora, basta. Prenotate il vostro cambio presso Roberto Come Chioggia, rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada, ma non finisce qua. Con l'arrivo della nuova stagione, di questa stagione così calda, prossimamente ancora più calda, andate a scoprire le nuove promozioni, controlli completi, manutenzione offerta su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Per voi che andate anche in vacanza in questi giorni, non aspettate quindi l'ultimo momento. Roberto Come Chioggia vi aspetta presso Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Roberto Come Chioggia, semplicemente il migliore.
1: Ed ora parte una appuntamento con Simply the Best, il nostro preferito, quello dedicato agli anni 80, 1986, Notorious di Duran Duran, 1989, Alanis Smiles con Black Velvet.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 80.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
2: 041 55 07 161.
3: Al solito posto. Adoro.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
7: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci.
8: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
10: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
11: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
10: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
11: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
10: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
12: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
12: Associazione Musica Chioggia.
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
14: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
15: Amore, non siamo a teatro.
14: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
15: Tesoro, non sei a teatro.
14: Ah no? E dove siamo?
15: In qualche paradiso. Ma siamo da Ceolin.
14: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
15: Pasticceria Ceolin.
14: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
16: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
17: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
15: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
16: L'adoro.
18: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
19: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
18: Abbinali con

0: telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS.

0: Noemi ci piace.
1: Sì. Due volte in tre quarti d'ora.
0: Beh, piace, stai. Mi sembra, piace. Sai cosa? Mi sembra la, questa un po' più diversa dall'altra.
1: Ah, sì,
0: che la cantasse, l'ho sentita più carica. Dico, magari dopo la canta
1: anche
0: meglio.
1: Anche perché Noemi è qui con noi, per cui la canta sempre in diretta.
0: Qua,
1: ciao Noemi, ciao.
0: No, no, no. Nessuna intervista,
1: stai lì,
0: oggi,
1: stai lì.
0: Nessuna intervista, non ci interessa. Invece tra un po' che avremo con noi Matteo Bellemo.
1: Sì, sì, perché sapete che questo weekend parte il Palio della Marcigliana, una tre giorni, venerdì, sabato e domenica a Chioggia in Corso del Popolo, e quindi verrà Matteo Bellemo a raccontarci le ultime novità, e so che ce ne sono
0: parecchie, quindi state con noi a partire dalle 17:05, ne parleremo in diretta.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Avete un orologio Daniel Wellington? Ditemi che non ce l'avete, perché se non ce l'avete non potete ascoltare questo programma. Arrivederci. No, dai, va bene, dai. Anche se non l'avete va bene lo stesso. Però dovete comprarvelo, perché se no, se non ve lo comprate, arrivederci. Ma sì, vi mandiamo però a comprarlo dove? Da Gioielleria Ballarin, che si trova in Viale Padova Sottomarina. Se non ci andate, arrivederci. Ma sono convinto voi andrete oggi, sicuramente. Gli orologi Daniel Wellington, l'accessorio che vi svolta il look, ed è il look tendenza vintage alla grande anche in quest'estate 2026, acquistando poi, attenzione, un orologio Daniel Wellington da Gioielleria Ballarina avrete in omaggio un paio di occhiali Daniel Wellington. Attenzione, non ce ne sono per tutti, quindi fate bene attenzione, accaparrateveli. Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova Sottomarina con questo e tanto altro ancora, quindi per regalarvi un'estate 2026 con i fiocchi. Se non ci andate, arrivederci. Ora esatta, mancano 30 secondi, poco più, poi saranno le 17.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
4: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
3: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
5: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
3: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Estate bollente da Planet Bike.
9: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
8: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
9: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
8: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
9: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
9: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
10: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
11: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
10: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
12: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
10: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
13: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
14: Piazza Grande, grande intorno.
15: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
16: Mia nonna.
15: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
16: Mia nonna.
15: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
16: Facile! Ferramenta Sassariolo.
15: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
16: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.

BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Questo è Paolo Belli con Profumo d'estate, canzone decisamente molto estiva. Qui su Radio VCS era giusto farla sentire, che insomma la stagione bella è cominciata, è caldo, sta arrivando anche il Niño. Questo fine settimana sarà bello caldo. Tra un istante avremo anche la nostra diretta video, eccola qua, con i nostri ospiti, anzi col nostro ospite ed è Matteo Bellemo. Avrete
1: Ciao,
0: un weekend
1: Matteo
0: molto caldo oggi, questo fine settimana.
2: Direi proprio di sì, ci aspetta un weekend caldo ma anche molto importante per la Marcigliana, il 36esima edizione.
0: Vai, parliamone.
1: Che poi il caldo è arrivato, cioè sta per arrivare, quindi lo pigliate proprio all'inizio.
2: Eh sì,
1: mannaggia.
2: Diciamo potevamo poco, magari aspettare una settimana, ma
1: stavate un po' più freschi.
0: Cioè, piuttosto che piova.
1: Sì,
0: ragazzi.
1: Assolutamente, ma vabbè, ricordiamo che gli abiti del Palio della Marcigliana sono veramente belli, pesanti in tutti i sensi, anche come materiali.
2: Sì,
1: no?
2: sì, sono comunque broccati, realizzati in alta sartoria per riprendere quelli che sono ovviamente le miniature dell'epoca, l'iconografia di Giotto, di Altichiero, di Giusto de Menabuoi, però sono belli pesanti, quindi comunque la temperatura si farà sentire.
0: Matteo, penso sia il caso anche per coloro i quali magari si sintonizzano per la prima volta, magari sono di fuori, tu sai che siamo in Emilia Romagna e in Veneto, no, cioè siamo qua da noi a Chioggia, però in internet si può ascoltare la radio in tutto il mondo. Spieghiamo che cos'è il Palio della Marcigliana.
2: Il Palio della Marcigliana è una rievocazione storica che quest'anno appunto arriva al suo 36esimo compleanno, 36esima edizione, che vuole riportare l'antica città di Chioggia, de Clugia, come era all'epoca appunto, alle fasti della Fiera del Sale e della sua guerra del 1379-1380, quindi

0: lungo il Corso del Popolo, da questo venerdì appunto 19 di giugno fino a domenica 21 avremo tutti gli antichi mestieri artigiani, soprattutto diciamo il venerdì sera, dove avremo l'inizio della 36esima edizione con la benedizione dei balestrieri alle 21:30 nella chiesa di San Giacomo, e poi lungo tutto il Corso del Popolo si svolgerà il corteo storico sino a giungere in Piazza Vigo, dove avremo il ballo dei nobili, saltarello della regina, il giuramento dei balestrieri dinanzi al podestà Pietro Emo, che daranno inizio alle celebrazioni proprio della Marcigliana.
1: Ricordiamo che quest'anno c'è una novità importante per quanto riguarda la diretta della domenica, perché non abbiamo più la nostra giornalista di riferimento.
0: Esatto, magari la salutiamo anche, Maria Pia Zorzi, che ha condotto fino alla scorsa edizione appunto il Palio della Marcigliana. Da quest'anno alle ore 18 su Rai 3 Nazionale avremo sempre la consueta diretta con il giornalista Marco Marchesini, che sarà appunto a fianco a me per il commento storico, e le interviste sul campo sempre di Elena Camello, che ci ha seguito anche l'anno scorso.
2: Bene, potrebbe essere anche un input in più, insomma, per raccontare delle cose nuove, novità fanno sempre piacere. Parliamo un po' della gente che arriverà in questi giorni. C'è anche qualche piccola problematica con la Romea, insomma, troviamo la Romea un po' bloccata, sembra una stupidaggine, mi chiedono sempre ma i parcheggi a Chioggia dove trovarli, perché Chioggia sarà una bolgia in questi
0: sicuramente
2: giorni.
0: Ovviamente ci sarà bisogno di parcheggiare l'autovettura, ad esempio al parcheggio scambiatore dell'Isola dell'Unione, oppure nella località Borgo San Giovanni o all'Isola dei Saloni, perché il centro storico in realtà dalla chiesa di San Giacomo fino a Vigo per tutte le tre giornate, ovviamente il mattino dalle ore 10 del sabato avremo la chiusura totale appunto perché ci saremo noi del palio, certo. E poi dalle ore 17 anche la di domenica la parte che va da San Giacomo alla chiesa del Duomo per il corteo storico, perché poi il palio delle balestre grandi tra le contrade si disputerà in Campo Duomo, quindi anche la zona del Campo Duomo durante domenica appunto 21 sarà chiusa e interdetta al traffico.
1: Ci sono delle novità anche per quanto riguarda i balli, mi sembra, mi avevi anticipato qualcosa.
0: Diciamo che ci prepariamo tutto l'anno per portare in piazza sempre qualcosa di nuovo. Sì. Quindi il gruppo danza medievale composto da rappresentanti di tutte le contrade, ci siamo esercitati davvero tutto l'anno sotto la guida di Mario Marafante e di Raffaella Doria con il nuovo ballo, il saltarello della regina, è un ballo ovviamente tratto sempre da antichi manoscritti, ci sono tantissimi autori dell'epoca, c'è Guillaume de Machaut francese, c'è Guglielmo Ebreo da Pesaro al secolo appunto Giovanni Ambrogio, Domenico da Piacenza. Questo è un altro ballo proprio dei nobili che verrà riprodotto in Piazza Vigo fedelmente domenica, e proprio questa sera possiamo dire un piccolo off topic, avremo le prove generali in Piazza Vigo, quindi se qualcuno passerà in Piazza di Vigo vedrà, avremo appunto il momento di prove generali,
1: quindi ricordiamolo ancora, stasera in Piazza Vigo prove generali della Marcigliana, quindi se fate un giretto già vedete.
0: Esatto, vedremo piccole anticipazioni del saltarello della regina e poi
1: il saltarello della regina
2: mi piace moltissimo. Matteo, la gente arriverà non solamente da Chioggia, avremo ospiti un po' dappertutto.
0: Sì, direi proprio di sì, anche la croceristica, anche tantissimi stranieri che sono alloggiati poi qui a Sottomarina o a Chioggia, abbiamo un grandissimo tasso e anche apprezzamento da parte del pubblico straniero, anche l'anno scorso al Banco Orafo per esempio si sono avvicinati anche stranieri, quindi c'è la necessità a volte di dialogare in lingua per spiegare che cos'è, cosa vedono, e sono molto molto attratti da queste manifestazioni e da queste rievocazioni storiche medievali.
1: Ci credo, anche perché insomma sono veramente belle.
0: Quindi
1: tu parli anche in inglese?
0: Bisogna ogni tanto, insomma, anche perché l'interculturalità oramai la fa da padrone, quindi bisogna anche spiegare un po' quello che si vede, quello che si fa, per esempio anche nel mio caso, oltre a tutte le attività, gli impegni, anche al Banco Orafo, no? L'oreficeria antica, medievale, la lavorazione con l'osso di seppia, quindi insomma sono molto attratti anche da queste attività.
1: Certo. Tra l'altro Matteo è anche un professore, lo sappiamo, prof Matteo, quindi domani...
0: Domani
1: c'è la maturità.
0: Sì, sì, diciamo che sarà un periodo bello caldo.
2: Bello tosto, altro che. Ma tu li interroghi sulla Marcigliana anche ogni tanto?
0: Allora, a dir la verità...
2: Attenzione che ho fatto una battuta, ma non è così.
0: Non è così, però devo dire la verità che ho avuto la disponibilità anche di tanti colleghi del Cestari Righi che mi hanno chiesto in alcune classi di spiegare ai ragazzi che cos'è la Marcigliana, perché che magari non è scontato, ma non tutti la conoscono e non tutti i giovani conoscono il nostro territorio e la nostra storia. Quindi durante quest'anno scolastico più di qualcuno mi ha chiesto di fare qualche intervento in classe per spiegare che cos'è, cosa vedono e di cosa si parla.
1: E ti è mai successo, scusa Paolo, esatto, vai. Qualche studente ti ha chiesto di far parte proprio della
0: Sì, Marciana? certo, anche qualcuno mi ha detto, la zia, il nonno che ne fa parte, qualcuno dei nostri studenti fa parte anche del gruppo Tamburini del Palio della Marciliana e che ovviamente sono i più giovani, si esercitano allora anche loro tutto l'anno proprio per seguire il corteo storico, per creare figure, quindi è molto importante anche per loro l'attività, diciamo, non solo del Palio ma tutto l'anno, ecco.
2: Matteo, quanto è stata importante secondo te la Marciliana intesa come festa, come rievocazione per la città di Chioggia, non il contrario? Quanto ha fatto bene la Marciliana?
0: Beh, io penso che una manifestazione come la Marciliana, dal punto di vista proprio di riscoperta storica di tutto quello che veniva fatto a Clugia durante le Fiere del Sale, rappresenti proprio un'identità culturale che non deve essere persa, deve essere studiata, tramandata alle nuove generazioni. C'è uno studio che oramai possiamo dire arriva da tantissimi anni fa da parte di Sandro Nordio, il primo embrionale comitato appunto del Palio, che ha dato origine proprio a questa manifestazione, e quindi riscoprire, tramandare, non perdere con un lavoro archivistico veramente importante le nostre tradizioni rappresenta proprio la base poi per costruire una società del domani. Quindi noi siamo fieri come volontari, siamo tutti volontari, di portare avanti un'iniziativa, una manifestazione come questa, proprio per tramandare ai chioggiotti, ma non solo, anche a tutti i turisti, quella che è la nostra storia.
2: Che poi sono poche le città che si possono permettere un palio come questo. In Veneto qualcuna, cioè Este, piuttosto che, mi viene da pensare, Marostica.
0: Sì.
2: Però non sono tantissime che hanno questa visibilità anche su Rai 3, insomma, perché diciamolo, insomma, Rai 3 non è che fa vedere tutte le manifestazioni.
0: Certo. Diciamo che con tanti pali altre città, prima tu hai citato Paolo correttamente Marostica, siamo stati anche invitati l'anno scorso da Marostica. Marostica che negli anni pari ad esempio tiene la famosissima partita a scacchi in quelli dispari, una rievocazione storica medievale dove veniamo chiamati a partecipare, ma non solo, pensiamo anche a tutte le uscite del gruppo Balestrieri che partecipano alla Litab, c'è un campionato italiano con altre città come Lucca, Sisi, Iglesias, quest'anno sarà disputato a settembre proprio ad Iglesias, quindi anche una delegazione chioggiotta partirà proprio in vista della città della Sardegna proprio per disputare appunto il campionato. Non sono tanti pali così importanti in Italia, però siamo ben felici di avere tutte queste amicizie, possiamo dire collaborazioni con gli altri comitati, le altre associazioni italiane, proprio per tramandare un insieme di valori culturali che veramente rappresenta un po' l'Italia intera, ecco.
2: Ma all'estero vi hanno mai chiesto di andare?
0: Al momento...
2: La Croazia che è vicina, la Croazia, bene o male, l'Istria, Venezia era presente molto.
0: Sì, assolutamente sì, ci sono un sacco di storie, si potrebbero raccontare sul patriarca di Aquileia eccetera, ma magari un'altra volta. Comunque non ci sono ancora arrivate collaborazioni, però ben volentieri, insomma, se dovesserci
2: siamo
0: essere,
2: aperti.
0: Siamo aperti.
2: Cinzia, andiamo in chiusura.
1: Benissimo, sì, andiamo in chiusura. Allora ricordiamo le 3 giornate, venerdì, sabato e domenica, il Palio della Marciliana, si parte venerdì sera. Sabato e domenica tutto il giorno.
0: Esatto, noi come comitato vi aspettiamo, vi invitiamo a guardare la nostra pagina Facebook ed Instagram, il Palio della Marciliana, dove vedrete reel, storie e tutti gli appuntamenti fissati per questa 3 giorni indimenticabili.
2: E la Rai, ottimo, ricordiamo la diretta Rai.
0: Esatto, la diretta Rai su Rai 3 nazionale, quindi anche chi non ci potrà seguire di persona, Rai 3 alle ore 18 di domenica.
1: Perfetto.
2: Grazie Mattia Bellemo.
1: Grazie Matteo. A voi. Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: che bella estate bollente, ragazzi, tra la Marciliana e tutti gli appuntamenti estivi, anche la spiaggia semplicemente, altro che. Questo è Canto d'amore, Marco Mengoni, ma soprattutto Angelina Mango, perché la canzone fa parte delle canzoni di Angelina Mango. Ci hanno portato l'appuntamento con Out Now, grazie a Planet Bike, dove trovate un grandissimo showroom con oltre 100 bici in esposizione, sia per uomo o donna, ma anche per bambino. Andate a scoprire un super assortimento di e-bike, le biciclette elettriche di qualità superiori, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali. Avevo perso il segno, frecce direzionali e stop di frenata. Il prezzo è super accessibile, come sempre pagate con comodo a rate senza busta paga. Ricordate che nella officina di Planet Bike, officina specializzata, si riparano qualsiasi tipo di biciclette. Planet Bike in Viale Mediterraneo Sottomarina, entrate da Planet Bike ed uscite con la vostra e-bike.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: Special Edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Muoviamoci, muoviamoci. Mi piace questa canzone, l'ho già detto. Fred De Palma con Anita, La testa gira. Una canzone nuova nuova prima di un appuntamento con i ricordi degli anni 2000, parte Simply the Best. Sentiremo Rihanna e Drake del 2010 e poi Gianluca Grignani del 2006.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 8394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
5: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice.
4: Dove i sogni diventano realtà.
6: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
2: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
2: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
11: Hotel Real.
12: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
10: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
12: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
11: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
10: Informati 041 49 26 21.
11: Hotel Real.
12: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
13: Tomato by Claudia, il

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: tu ne hai, che abitudine hai? C'è una cosa che ci dice, che è una tua abitudine che non riesci a toglierti.
1: Una cattiva abitudine.
0: Buona anche, fai te. No?
1: Beh, buone abitudini ne ho. Questa era cattive abitudini.
0: Vabbè, buona, un'abitudine che hai, bella e buona che sia, cioè quasi in automatico.
1: Ma l'aiuto, no, non lo so.
0: Non ce l'hai.
1: Vai prima tu. Parti tu che mi viene da ridere.
0: Fare il giro della casa per controllare che tutte le finestre siano e le porte siano chiuse.
1: Ma che roba è?
0: È un'abitudine.
1: Ma è cattivo o buona?
0: È buona.
1: È una paranoia forse.
0: Paranoia, però quei tempi che corrono. Faccio il giro delle porte per vedere le finestre che sono chiuse. Ho preso un po' da mio padre per questo, lo faceva anche mio papà.
1: Ah, ok, ok. Poi lo fai anche qui in radio. Ma voi dovete sapere che noi qui in radio abbiamo le cosiddette veneziane, sono queste, no?
0: Le veneziane. Si
1: sì. Le veneziane. Allora, lui vuole che siano chiuse e sono d'accordo anch'io, no? Perché alle volte li apriamo così per far entrare la luce, eccetera. Lui vuole che siano chiuse, allora io quando chiudo tutto qui in radio prima di andare via le chiudo, o lui fa il giro e le chiude dall'altra parte.
0: Sì, sì.
1: Ma scusa, ma è così che eviti che entri la luce? Tu invece le fai dall'altra parte, entra tutta la luce. Spiegamelo adesso.
0: Perché allora tu metti le bene, io le giro esattamente come.
1: All'incontrario?
0: Sì, sì. Io faccio esattamente il contrario.
1: Allora vediamo, stasera le chiudo come fai tu e vediamo se tu le metti come voglio che siano messe.
0: Mia abitudine è romperti le balle.
1: Ah, beh, questo sicuramente
0: mi riesce.
1: Ed è una cattiva abitudine.
0: Buona, buona.
1: No, cattiva.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Gwen Stefani, canzone del 2005, ritrovata grazie all'appuntamento con Unforgettable a quest'ora in collaborazione con Falegnameria Padoane Stile Design, due negozi uno dentro l'altro in un certo senso, perché Stile Design è lo showroom che trovate proprio all'interno della falegnameria per andare a vedere tutte le novità. Ci sono tantissimi incentivi anche disponibili per la sostituzione di infissi interni ed esterni, quindi andate a vedere e fatevi fare un preventivo sempre gratuito. Falegnameria Padoane Stile Design vi aspettano in via Madonna Marina a Sottomarina.
1: Attenzione, ora esatta 18 puntuali.
2: Centro Veneto Energie,
3: l'energia che muove il Veneto da 60 anni,
2: adesso vicino a te.
3: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
2: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
5: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
4: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
5: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
4: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
5: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
9: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
8: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
10: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
8: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
11: Carlo, voglio la cucina nuova.
12: Se ci pensiamo.
11: Carlo, voglio il salotto nuovo.
12: Sì, ci pensiamo.
11: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
12: Subito.
13: Da Mobil Veneto scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
14: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
13: Carlo, andiamo!
15: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
16: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
15: inferriate, ringhiere,
16: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
15: portoni scorrevoli industriali,
16: strutture per parcheggi coperti modulari,
15: strutture e macchinari inox per littica,
16: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
15: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
16: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
15: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: qua è il fatto, Cizia, su Shakira, che il video, anzi no, quando lei è andata a fare la sigla dei mondiali, probabilmente non era lei, si diceva che fosse una controfigura perché ballava troppo bene, sì.
1: Ma lei è brava a ballare.
0: Sì, ma poi nei filmati sembrava quasi che qualcosa non fosse proprio lei, che ballava.
1: Non lo so.
0: Ti assomigliava molto però, la controfigura. Ballavi
1: certo
0: esattamente
1: che adesso
0: come.
1: Non c'è più nessuna certezza. L'unica certezza che abbiamo sono i nostri compleanni. Da sempre ci sono alle 18.05.
0: Sai, Thomas, che hai un amico nostro su Facebook che ha il tuo nome e cognome uguale identico, Thomas.
2: Sì, lo so.
1: Senti sì, come lo dice, sì, lo so.
0: Adesso
1: lo
0: sono andata a controllare che poi non
1: sono
0: siete
1: io
0: la stessa
1: l'originale,
0: persona.
1: Vero,
0: chi
1: Thomas?
0: È l'originale, tu o lui?
2: Beh, io ovviamente.
1: Salutiamo l'altro Thomas.
0: Vabbè, ciao Melissa, anche a te.
1: Ciao Melissa.
3: Ciao.
1: Senza voce Melissa.
3: Adesso in questo momento c'è mezz'ora fa circa.
1: Ti è andata via la voce?
3: Bevo la birra e mi ritorna.
1: Ah sì, funziona così. Non sapevo che
0: così,
1: facesse bene.
0: Al limite, quando bevi la birra ti torna la voce. Oddio. Ma se essere tutta la voce non
1: veramente.
0: Può fare.
1: Melissa,
0: sì, come stai?
3: Bene, stanca ma bene.
1: Ma come mai hai perso la voce? Che è successo?
3: Che ne so, l'avevo fino a mezz'ora fa.
1: L'avevi?
0: Ma perché sei stanca? Cosa hai fatto oggi? Cosa hai fatto oggi per essere stanca?

0: Bianca.
1: Ho lavorato a doppio turno.
0: Ma che lavoro,
2: che lavoro fai?
1: Lavoro nei campi anche da una signora.
0: Oh, che che verdure vanno forte adesso in questo periodo?
1: Zucchine, periodo.
2: Ah, zucchine, zucchine, delle zucchine. Le ho comprate anche stamattina, sì. Melissa, sì. Sono buone.
0: Quante ne hai comprate, Cinzia?
2: Perché?
0: Quante ne hai comprate?
2: Sei.
0: Grandi.
2: Perché, scusa, vuoi sapere il numero? Che vai a fare battutacce?
0: Ride anche Thomas.
2: Preferisco i cetrioli, allora. Sono più grandi.
0: Che bello. Siamo in area, siamo in un'ora protetta questa. Thomas, chi se ne frega?
2: Te la sei cercata.
0: Thomas,
2: Paolo,
0: qua dentro se ne fregano. Qua. Mi trattano veramente malissimo.
1: Ma te le cerchi, eh?
2: Diglielo,
0: lo so,
2: Melissa.
0: Con l'anternino.
2: Oh,
0: Melissa,
2: grazie.
0: Cosa ti hanno regalato oggi? Hai ricevuto qualche regalo?
1: A parte il lavoro, per ora niente. Ma tanti auguri questi.
0: Vabbè, gli auguri, auguri, ma ci vuole una cosa.
2: No, vogliamo qualcosa
0: sostanzioso.
1: Peso sabato in realtà, perché qua giorno infrasettimana.
2: Ah, ok.
1: Può andare letto tardissimo.
0: Ah, ho capito, quindi sabato rimandi tutto.
2: Che cos'è che ti piacerebbe ricevere, Melissa?
1: Un assegno.
2: Vabbè, nella serie comprati quello che vuoi.
1: Esatto. Un buono, un qualcosa.
2: Buono.
1: No?
2: Un buono viaggio. Che dici?
1: Esattamente.
0: Proviamoci.
1: Dai. Adesso sono andata.
0: Per Melissa.
2: Non vuoi più tornare, Melissa.
1: Ora.
0: A Sofia ti mandano, altro che a Sofia, in
2: tornare,
0: Bulgaria ti mandano. Thomas, interroghiamolo un
1: mi
0: po'.
1: Mi mandano a Chicago a me.
2: Vabbè. Melissa, ma
0: in Cina, vai in Cina.
2: Allora sentiamo anche Thomas. Thomas, che cosa ti piacerebbe ricevere come regalo?
3: Ma mi ha potuto delle piccole cose, un piccolo yacht, una piccola Ferrari.
2: Oggi tutti.
0: No, ragazzi, cosa avete bevuto, ragazzi?
1: Ancora niente.
2: Figurati.
1: Per quello, sai.
2: Esatto. Thomas, tu che cosa fai per festeggiare? Fai stasera o anche tu rimandi?
3: No, devo rimandare perché domani la sveglia purtroppo è alle 3, non è che posso andare allegro al lavoro purtroppo.
2: Ah, ok, alle 3, quindi tu che lavoro fai?
3: Sono operatore ecologico a Milano e...
2: Quindi hai anche il viaggio.
3: Sì, lascia stare.
2: Sì, infatti, lasciamo perdere il tasto dolente.
0: Thomas, tu sei di Chioggia?
3: Isola Verde per la precisione.
0: Però posso dire, Thomas, ti fermo un attimo, perché quando hai detto Milano hai usato la R di Milano. L'hai presa.
2: Ormai si è fatto coinvolgere.
0: Vado a Milano. Mamma mia, hai preso lei. Un chioggiotto che prende un altro accento, non l'avevo mai sentito sta roba.
3: C'è l'R di Marghera anche, perché mia mamma è margherota, allora c'è anche lei la R.
2: Ecco.
0: Siamo un po'.
3: Margherita,
0: va bene, va bene. Benissimo.
3: Sono chioggiotto veneziano, margherotto, sono un misto.
2: Comunque sempre esatto. della zona. Thomas.
0: È sempre veneziano. Melissa.
1: Melissa di Chioggia.
0: Allora siamo a posto così. Melissa, ti lasciamo il tuo litro di birra così avrai la tua voce.
2: Esatto. Chiamaci
1: devo
2: dopo
1: iniziare,
2: quando hai la voce.
1: Ah, vabbè. Anche perché non posso, come diceva l'altro ragazzo, non
0: Thomas.
1: Posso perché alle 4 mi suona e alle 5 sono in servizio.
0: No, stai calma, allora, stai calma.
2: E allora riposatevi, andate a nanna tutti e due.
0: Sì, ciao, alle 6 e buonanotte.
3: Vabbè, non è che vado a dormire adesso.
2: Ma no, vabbè, non adesso, ma presto, con le galline,
0: Le 2, le 2 andate. Thomas, Melissa, ciao, è stato bello stare con voi.
2: Ciao, ancora tanti auguri.
0: Ciao. Al prossimo anno, ciao ragazzi.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
0: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: E pigliaio, anche no! Così si chiama la nuova canzone di J-Ax. Devo dire, preferivo quella che ha presentato al Festival di Sanremo, sempre in stile country, però quella mi piaceva, questa molto meno. Però lui adesso ha preso questa via musicale. Noi invece, noi abbiamo l'appuntamento con Simply the Best, quindi tra poco ricordi degli anni 90, grazie a Carrozzeria Biasion, che a sua volta vi ricorda che nessuno vi obbliga a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. No, no, no, no, voi siete assolutamente liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Il nostro è Carrozzeria Biasion, quindi approfittatene anche voi, anche perché ci sono tanti servizi: gommista, meccanica, noleggio, soccorso stradale. E Biasion vi dà anche l'opportunità di lavoro in quest'ultimo periodo, perché cerca una figura da inserire fin da subito nel proprio reparto di smontaggio, montaggio e rifinitura. Si richiede dinamismo, buona volontà e forte passione per il settore automobilistico. Quindi se avete queste caratteristiche andate da Biasion, che vi aspetta in via Venturini a Sottomarina.
1: Anni 90 adesso, due canzoni che non vedranno interruzione. Ascolteremo Phil Collins ma anche i Roxette.
2: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, tecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi serra.

0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
7: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
6: Gabbiano 2, I love you.
8: Anna
9: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
10: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
10: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
9: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci

0: cosa volevi capire, Cinzia? Cosa vuoi capire? Cosa vuoi capire?
1: Sapessi quante cose devo capire.
0: Devi essere educata, Cinzia. Sì, educata, sia qua ma anche in riva al mare.
1: Perché non sono educata?
0: Sì, educata, sia qua ma anche in riva al mare. Devi farti educare in riva al mare.
1: Sì, è un progetto dedicato ai bambini, anche ai ragazzi e alle famiglie, comunque per scoprire i segreti della spiaggia e del mare. Ci sono vari appuntamenti, il primo è proprio domani, il 18 giugno, al Camping Village Tropical, dalle 17 alle 18. È un progetto Bandiera Blu e praticamente propone dei giochi e laboratori didattici per imparare divertendosi e conoscere come proteggere il nostro prezioso ambiente costiero.
0: Attenzione, sono attività gratuite, ma i posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria presso le direzioni degli stabilimenti e dei campeggi ospitanti, quindi abbiamo sia domani, come ha detto Cinzia, presso il Camping Village Tropical, il 25 Bagnastoria, il 2 luglio al Marè, il 9 luglio al Camping 3-2-2 e il 16 luglio al Miramare Camping Village. Però mi piace l'idea di essere, essere educati in riva al mare, di rispettare il mare e le persone che sono vicine a te. Mi
1: piace, veramente.
0: molto. Andiamo a fare un viaggio, attenzione.
2: Del vuelo
0: Cinzia, vai.
2: Destino.
0: È per te il volo, tuo.
1: Hanno chiamato il volo?
0: Hanno chiamato il volo. Sii educata, vai.
1: Vado.
0: Vai.
1: E puoi che non torni, vero? Lo
0: no,
1: so
0: torna.
1: Posso
0: per
1: tornare?
0: Poi andare via ancora.

0: questa canzone è un po' particolare, ha un testo un po' profondo.
1: Ma sai cosa è successo? È successo che tu l'hai messa una volta e tu eri in regia, io ero di qua e mi hai detto che bella, che bella. Ho detto sì che bella, però non avevo sentito il testo, perché alle volte noi facciamo altro, parliamo tra di noi, troviamo le notizie eccetera. Poi quando tu un giorno non sei venuto, io l'ho messa con tranquillità e caspita, l'ho sentita e sono arrossita, perché ad un certo punto dice delle cose un po'
0: così. Sì, va avanti un po' così.
1: E tu sei consapevole? L'hai messa di nuovo?
0: No, il testo l'avevo sentito bene stasera.
1: Ok.
0: Però musicalmente è bella, devo dire. Altro che.
1: Ma poi dice una cosa, beh, non posso dirla.
0: Questa

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Hai capito Umberto Tozzi del 1994, Io muoio di te, canzone che abbiamo ritrovato in Unforgettable, a quest'ora sempre in collaborazione con Gioielli Ballarin. Vediamo se riesco a vedere qualcosa, per fortuna so a memoria il testo di Gioielli Ballarin.
1: Mamma mia, ti si è spenta un po' la luce.
0: Dovete sapere che
1: ho
0: Paolo
1: ho creato l'atmosfera.
0: Sì, beh, in effetti non è male, sì. No, è Paolo ha già spento tutte le luci, sì, e quindi sì, ci sì. sono solo le luci.
1: A me piace,
0: del
1: quando trasmetto di sera, delle volte.
0: Ma quando trasmetti di sera?
1: Ma dall'altra parte.
0: Ah, di
1: io
0: sera.
1: Mi porto
0: sì.
1: una volta ogni tanto, mi porto una abat-jour, spengo le luci e lo faccio con la abat-jour accesa.
0: Potresti anche molto. Farlo con le
1: Sparo
0: candele.
1: Puttanate con la abat-jour.
0: Le candele profumate, che dici?
1: No, le candele no.
0: No, le candele.
1: Sai, io te le ricordo con le candele bruttissime.
0: Ah, non ti piacciono le candele?
1: No, ho dato fuoco a dei amici. Quando ero piccolo,
0: mamma.
1: Io e mia sorella, per fare luce ai gattini che erano appena nati con la mamma, abbiamo messo le candele e siamo andati a dormire.
0: Aiuto.
1: Abbiamo bruciato tutto, gatti compresi. Quindi le candele mi ricordano quello.
0: Ok, lasciamo perdere, meglio la bacio.
1: E poi mi ricordo i funerali, non so perché.
0: Ma non quelle candele, però. No, io intendo altre candele, quelle colorate, profumate. Va bene, lasciamo perdere le candele.
1: Sì.
0: E parliamo invece di Gioielli Ballarin con i nuovi orologi di Daniel Wellington, quelli vintage. Con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei, ma soprattutto l'occasione, che non penso duri per sempre, per cui approfittatene di avere subito in regalo un paio di occhiali della stessa linea, quindi vi portate a casa orologio e occhiali. Stefano, Anna e Karin vi aspettano in Viale Padova Sottomarina.
1: Noi invece domani, come sempre, per dire dalle 16 domani potremo avere un ospite importante, aspettiamo
0: la conferma ufficiale, però dovrebbe essere così al 99%.
1: Potremmo parlare delle chiusure alle 22, quindi ascoltateci perché è una cosa molto interessante.
0: Sì.
1: Cinzia, io ti ringrazio per essere stata con me in questo programma.
0: Ma che dici? È il mio programma.
1: Ospite,
0: sei tu l'ospite,
1: stato...
0: sei tu l'ospite.
1: Faccio anche un applauso.
0: Grazie.
1: Brava del cielo, brava.
0: Cose pazzi. 19 e un minuto.

0: Plus. Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
1: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
0: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
1: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
0: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
1: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
0: Telefono 041 82 34 187.
1: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
1: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
1: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
1: Affidati a noi.
5: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
1: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Un solo nome, un unico punto di riferimento.

0: di Aviasion.
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: Una città. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
9: Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci.
9: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
9: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
11: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
12: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
13: Acquista!
14: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
13: Guida!
14: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
13: risparmia!
14: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
15: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
14: Con Take and Drive vinci sempre tu.
15: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
16: Ristorante Locanda Sette Mari.
17: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
18: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
16: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
19: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Be active, be fitness, be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: Dai, assaggia questa.
7: L'adoro.
6: E questa?
7: Divina.
6: Ma quanto sei golosa.
7: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
6: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
6: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
7: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: Pasticceria Ceolin.
7: L'adoro.
8: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
9: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
8: Il punto di ritrovo dei giovani.
9: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
8: Eurobar e Mora Mora.
9: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
8: Eurobar e Mora Mora.
9: Drink and food.
8: Lungomare Adriatico Sottomarina.
9: Gustati l'estate.
10: Radio BCS.
11: Radio BCS.
10: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Tic, tic.
13: Scarica l'app di Radio BCS.
14: Potrai ascoltare Radio BCS
13: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
12: Tic, tic.
10: Radio BCS.
11: Radio BCS.
10: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Fritta, tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
1: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
0: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
4: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
4: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
4: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
7: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
6: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
7: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
6: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
7: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarino.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia, 041 49 80 07, crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande intorno.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Dalla concessione Concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
9: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
10: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
9: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
10: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
11: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
10: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
11: Affidati ad un unico interlocutore.
10: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
12: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
13: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
12: violino, saxofono,
13: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
12: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
13: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
12: Associazione Musica Chioggia.
13: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
14: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
14: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
15: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
14: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
15: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi
16: eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best.
1: Simply the best.
2: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
3: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
2: Gabbiano 2, I love you.
4: Anna mai corre.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
11: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
11: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
12: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
13: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
12: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
13: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
12: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
13: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
14: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore, ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo,
12: la migliore,
14: ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.
15: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
17: Tic, tic.
18: Scarica l'app di Radio BCS.
19: Potrai ascoltare Radio BCS
18: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
17: Tic, tic.
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.
15: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Non lasciarli allo stato.

BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
6: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, se è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È il Cicchetto.

0: altri cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile e all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Clodia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
8: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
15: Tic, tic.
16: Scarica l'app di Radio BCS.
17: Potrai ascoltare Radio BCS
16: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
15: Tic, tic.
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
4: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

Sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.